0: Sono le 3:01.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: vita. Sono le 5 in punto.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: cop.
1: Ti informa.
2: Ti informa.
1: Ti diverte.
2: Ti diverte.
1: È la tua musica.
2: È la tua musica.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona.
1: L'unica radio di Verona.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La le parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia. In amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione. Sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario. Riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Radio Verona.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. Record di cinghiali catturati in una sola operazione nel Veronese. Sono 18 gli esemplari rimossi nella notte tra sabato e domenica tra Torri del Benaco e Albisano dalla polizia provinciale con il supporto di un cacciatore. Il branco era stato avvistato nelle scorse settimane lungo le strade della zona. Gli animali sono stati catturati con un recinto mobile utilizzato per il contenimento della specie e la sicurezza della circolazione. Da gennaio sono 161 i cinghiali prelevati in provincia. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 8 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Hanno distratto un'anziana di 85 anni lanciando alcune monete vicino alla sua auto e le hanno rubato la borsa. Tre sudamericani tra i 24 e i 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Caprino nel parcheggio di un supermercato di Costermano. I militari li hanno intercettati pochi minuti dopo il furto. L'arresto è stato convalidato, per tutti e tre è scattato il divieto di dimora in Veneto. Siringhe usate e materassi abbandonati nei garage condominiali. Allarme a Borgo Roma, la segnalazione arriva dai residenti di un palazzo di via dei Grolli, preoccupati anche per un insolito viavai. Dopo la richiesta di intervento, le forze dell'ordine hanno controllato l'edificio, un appartamento, garage e cantine. Le parti comuni sono state poi ripulite. Case popolari passa solo in parte la stretta antiabusi in Veneto. Il Consiglio regionale ha approvato ieri la nuova legge contro occupazioni e utilizzi irregolari, ma la maggioranza si è divisa sull'obbligo di consentire ispezioni negli alloggi. Bocciato l'articolo, ne sono ricaduti altri due. La leghista Elisa De Berti insiste, li ripresenteremo con un nuovo progetto di legge. Niente bonus regionali per chi aggredisce medici e infermieri, e invece la misura allo studio del presidente del Veneto Alberto Stefani dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso di Padova Sud, rimasto bloccato per oltre due ore. L'esclusione potrebbe riguardare contributi regionali, dagli incentivi ambientali a quelli per sport e imprese. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza dalle 21 e fino alle 6 di mercoledì 23 settembre. Chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara Sandri. Dalle 21 di domani sera alle 5 di giovedì sarà inoltre chiuso il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud, previsti percorsi alternativi segnalati sul posto. Sempre sul fronte della viabilità sono in corso da ieri i cantieri per il rifacimento dell'asfalto in corso Venezia tra Viale Stazione Porta Vescovo e via Tibergen e nello stesso Viale Stazione Porta Vescovo. Lavori previsti per 5 giorni con divieto di sosta su entrambi i lati. Da oggi partono inoltre i lavori sui marciapiedi di via Tombetta con restringimenti della carreggiata per 2 o 3 giorni. Conto alla rovescia per il ritorno sui banchi in Veneto. Giovedì comincia il nuovo anno scolastico. Il presidente della regione Stefani ha rivolto un messaggio agli studenti ricordando che la scuola non significa soltanto lezioni e studio, ma anche la scoperta di inclinazioni, passioni e interessi per il proprio futuro. Stefani sottolinea inoltre il valore delle relazioni umane anche nell'era dei social. Ultima settimana per il 103esimo Arena di Verona Opera Festival, oramai vicino al tutto esaurito. 4 spettacoli in 4 serate consecutive. Domani Nabucco, giovedì l'ultima Ida di Zeffirelli con Jonas Kaufmann e i primi ballerini della Scala, Nicoletta Manni e Timotei Adrianchenko. Venerdì Turandot e sabato chiusura con la Traviata. Sono Quintilla Cavallari, Riccardo Sideri ed Eleonora Bertocchi i vincitori del premio Stefano Bertacco 2026 del Comune di Verona, dedicato ai giovani impegnati nella solidarietà. I tre sono stati scelti per attività di volontariato a sostegno di minori, studenti immigrati e persone con disabilità. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento non ci sono segnalazioni di traffico, ma soltanto una che riguarda un incidente e un altro tratto, la A31 Valdastico in direzione di Rovigo, tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Non sono ancora segnalate code, ma potrebbero comunque presto insorgere appunto a causa di questa criticità che si è verificata. Non ci sono segnalazioni per quello che riguarda al momento la viabilità cittadina, e allora ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Palazzina, via della Libertà, via Valpantena, via Bonfadio, via Fabbricato Scolastico e via Bresciani. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, vedono ancora l'alta pressione sulla nostra regione, che ha garanzia di tempo stabile assolato ovunque, con cieli poco nuvolosi per l'intera giornata a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, e persiste anche l'allerta meteo per AFA.
9: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno amiche e amici di Radio Verona, sono le 7:12 minuti 58 secondi di martedì 8 settembre, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e come sempre questa mattina potete entrare anche voi nella nostra conversazione, messaggi scritti e vocali al WhatsApp di Radio Verona 335 60 11 610. Partiamo dalla guerra in Ucraina, perché la guerra, la tregua è già finita dopo tre giorni di sospensione, coincise con la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, prima a Mosca, poi a Kiev. Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi. A Kiev, colpita la periferia della capitale, almeno 2 morti e 7 feriti. L'Ucraina ha attaccato a sua volta Saratov in territorio russo e anche lì si registrano vittime. Ma mentre tornano le armi da Washington, arriva un nuovo segnale diplomatico. Witkoff parla di progressi sostanziali e soprattutto di passi avanti verso nuovi colloqui trilaterali. Donald Trump potrebbe ora telefonare direttamente sia a Putin sia a Zelensky. Vedremo dunque se questa nuova fiammata militare accompagnerà oppure farà saltare il tentativo di riaprire un negoziato. Resta sotto osservazione la Germania dopo il terremoto politico in Sassonia. Friedrich Merz, il cancelliere, ammette la disfatta. Siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere, appunto, che però esclude qualsiasi resa. Il successo dell'AfD apre ora la complicata partita per il governo regionale e mette Merz sotto pressione anche sul piano europeo. Alice Weidel, che è la co-presidente del partito di ultradestra AfD, lo definisce oramai un peso per la Germania. Esulta il fronte sovranista, mentre in Italia Roberto Vannacci legge quel voto come un messaggio anche a quelle che definisce le destre oramai sbiadite. In Italia sono ore di apprensione per Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è ricoverata al Santo Spirito di Roma dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso. Le condizioni sono gravi, ma Bonino è vigile e cosciente e starebbe rispondendo alle prime cure. I medici stanno valutando un peggioramento della funzionalità respiratoria. E ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, il faccendiere accusato di esserne il mandante dal carcere, sostiene che quella bomba non avesse un movente politico e afferma al contrario di volere proteggere l'ex conduttore di Report. Quindi ha smentito se stesso quando inizialmente aveva detto che quella bomba l'aveva voluta mettere per spingere la notorietà dell'amico, così definito da lui, Ranucci, in vista di una sua eventuale candidatura alla premiership. Ha chiesto al riesame gli arresti domiciliari, i giudici però si sono riservati la decisione. E veniamo più vicino a noi: in Veneto passa solo in parte la stretta contro gli abusi nelle case popolari, le occupazioni abusive per intenderci. Il Consiglio regionale approva la legge, ma la maggioranza si spacca sull'obbligo per gli inquilini di consentire le ispezioni negli alloggi, cosa che oggettivamente non sarebbe nemmeno possibile, legale, se non su gravi fatti contestati da un magistrato. E dunque quell'articolo, non passando, ne fa decadere altri due, ma Elisa De Berti, Lega, insiste e annuncia già un nuovo progetto di legge. E dopo l'ennesima aggressione in pronto soccorso, questa volta a Padova Sud, il presidente Stefani studia una misura molto netta: togliere alcuni bonus e contributi regionali a chi viene riconosciuto responsabile di violenze contro medici e infermieri. E anche qui bisognerà capire se effettivamente questa misura trovi, diciamo, congruenza con il tipo di reato commesso dalla persona, appunto, violenta in ospedale ai danni, appunto, dei sanitari. A Verona invece preoccupa una situazione di degrado segnalata dai residenti di Via dei Grolli. Siamo a Borgo Roma: siringhe usate, materassi nei garage condominiali, un insolito viavai e infine l'intervento delle forze dell'ordine che hanno controllato l'edificio, cantine, garage e un appartamento. E attenzione anche agli spostamenti, da questa sera scattano nuove modifiche alla viabilità Verona Est per i lavori dell'alta velocità, mentre sono già partiti altri cantieri tra Corso Venezia e Viale Stazione Porta Vescovo. Giovedì intanto torna a suonare la campanella, comincia il nuovo anno scolastico in Veneto. Questo dunque è il quadro con cui comincia il nostro martedì 8 settembre, tra poco allarghiamo lo sguardo, cerchiamo le notizie che meritano qualche minuto in più e soprattutto proviamo a capire cosa c'è dietro i titoli. Cominciamo come ogni mattina dalla nostra rassegna stampa ragionata, tempo reale è appena iniziato.
0: Radio Verona, Radio Verona,

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
11: Radio Verona, tempo reale. Aia!

0: Verona in diretta, questo è Tempo Reale, il primo sguardo della giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Diamo subito un'occhiata alla prima pagina del giornale L'Arena, poi vi porto a spasso per la nostra bellissima regione con gli altri quotidiani del Veneto. Allora, sull'Arena il taglio alto è dedicato invece a un'inchiesta che si apre a questo punto, a un reportage, chiamiamolo come vogliamo, insomma, a seguito delle indicazioni dei vari centri studi che dicono che vi sarà un calo demografico molto significativo nei prossimi anni a Verona, quei 50.000 in meno a Verona. L'Ateneo dice bisogna trattenere i talenti, cioè iniziano una serie di interviste da parte appunto del giornale L'Arena agli operatori che lavorano sul territorio per cercare di capire quali possono essere le soluzioni per evitare questo inverno demografico, che cali questo inverno. E questo viene appunto a seguito del rapporto Istat 2080, si apre dunque il dibattito. Ferro e Vincenzi ne parlano appunto intervistando, cominciando subito dalla rettrice dell'università Chiara Leardini e dal presidente della provincia Flavio Pasini, alle pagine 10 e 11. Di spalla case popolari, una legge anti abusivi, lo stop a chi occupa le case pubbliche. In regione la maggioranza punta ad un giro di vite in ottica anti abusi, ma la stessa maggioranza viene battuta sulla norma che punta ad aprire le porte per le ispezioni. Un po' troppo evidentemente si voleva andare con questa norma, perché è chiaro che non puoi entrare in un domicilio che comunque è privato, lo stabilisce la legge, a meno che non vi siano dei gravi motivi, per cui bisogna far sì che la legge prenda una piega o delle soluzioni diverse per ottenere gli stessi risultati. Ma all'aver fatto decadere questo emendamento, a ruota ne ha fatti decadere altri due che erano, diciamo, il corollario. La leghista De Berti però insiste: ripresenteremo la legge e con qualche modifica vedremo appunto se effettivamente sarà possibile limitarsi a ripresentare la legge, o se invece questa legge dovrà subire comunque una sostanziale modifica negli aspetti giuridici più importanti. Via i bonus a chi colpisce i medici, anche qui una proposta che potrebbe fare discutere, perché non è detto che sul piano giuridico possa essere equiparabile come tipo di sanzione il fatto che chi commette un reato in un pronto soccorso aggredendo del personale sanitario gli debbano essere sottratti dei sussidi regionali. Comunque la misura è allo studio del presidente della regione Alberto Stefani. Il centro pagina del giornale L'Arena è invece dedicato alla nota vicenda dei plateatici, di cui già abbiamo parlato. Plateatici, la battaglia dei tavolini, nuove regole in arrivo in città, 8 spazi su 10 allargati senza permesso, addirittura persino davanti ai garage viene segnalato, e comunque tutto questo sarà oggetto di una norma che andrà a modificare radicalmente, anche con delle multe, i gestori si attengono alle regole. Ne abbiamo già parlato anche nelle settimane scorse, durante quest'estate, con l'assessore al commercio Alessia Rotta ai nostri microfoni, e quindi non si fa altro che ribadire, insomma, il concetto, anche perché la legge entra presto in vigore. Arrivano adesso le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace, compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Escheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dell'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport, il calcio. Vittoria a gancio ad Inter, Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Cominciamo dalla viabilità ordinaria con code a tratti sulla statale 12 in entrambe le carreggiate tra il Marchesino e Cadi David. Troviamo poi altre code in uscita sulla 434 Transpolesana in emissione con Verona. Per quel che riguarda invece le autostrade, abbiamo una segnalazione sulla A31 Valdastico verso Rovigo con un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Andiamo in A4 dove in direzione di Milano si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, in questo caso siamo nel Padovano. Un'altra segnalazione infine riguarda la tangenziale di Mestre in direzione di Trieste, code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio con la A57 A27. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

Alvaro Soler assieme a Roy Paci, questa mattina 7.39, 33 secondi su Radio Verona, la nostra edicola, ancora qualche titolo dai quotidiani, restiamo sull'arena perché si parla di scuola che riparte per i 120.000 studenti, la carica dei licei, prima campanella, conto alla rovescia e poi un epilogo delle indagini riguardo un rogo divampato a Soave, individuati due minori, il rogo che ha divorato la siepe dietro al monumento caduti a Soave, frutto di un deliberato atto vandalico.

0: di operazioni che hanno visto non solo la provincia ma anche il comune di Verona a Ponte Florio, dove un ciclista appunto è rimasto ferito dopo uno scontro con un cinghiale, catturati appunto da gennaio. 161 capi, se ne parla questa mattina sull'Arena. Cambiamo quotidiani, andiamo in giro per il Veneto o a spasso, come preferite. Andiamo sul Giornale di Vicenza, che ci parla di un bel incontro. C'è bisogno di spiritualità vera e a Monteberico si prega per la pace. Molto suggestiva questa fotonotizia presa in notturna, il messaggio del vescovo Brugnotto per la festa degli otto. E poi invece per la cronaca, e qui bisogna prestare molta attenzione, il titolo è questo: morì di tumore per le cure ritardate e si poteva salvare. I periti sui genitori del 14enne di Costa Bissara, Francesco, poteva essere salvato se si fossero rispettati i protocolli chemioterapici e chirurgici. Lo sostengono i periti Cirnelli e Fagioli, incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza di porre una parola definitiva sulla morte per tumore del 14enne non curato dai genitori, che seguirono il metodo Hammer, uno dei tanti metodi farlocchi che ci sono per la cura appunto di queste malattie, che invece hanno una loro cura reale nella scienza e nella medicina. E qui si apre un grande capitolo che vede la nostra società purtroppo intrisa da quella che si potrebbe definire la ideazione paranoide, cioè quando non si cambia mai idea, quando si resta fermi sulle proprie posizioni anche di fronte alle evidenze scientifiche, quando ci si batte in maniera irragionevole contro i vaccini, come è successo ai tempi del Covid, contro appunto le cure che possono salvare invece dai tumori. Lo stesso lo si può dire quando, nel momento in cui crediamo di essere controllati attraverso scie chimiche. Insomma, purtroppo la società è piena di queste forme di ideazione paranoide ed è un problema poi reale, che tra l'altro in alcuni casi si trasmette persino alla politica, o che a volte nei casi peggiori addirittura la politica sfrutta a vantaggio di qualche voto. Detto questo, andiamo ad un'altra notizia di cronaca che troviamo sul Giornale di Vicenza. PFAS, le acque del Chiampo incassano mezzo milione. Sono la società pubblica delle acque, il risarcimento delle multinazionali. Quindi Acque del Chiampo ha ottenuto 515.000 euro di risarcimento per l'inquinamento da PFAS. È così stata saldata la provvisionale riconosciuta alla società pubblica di Arzignano, che gestisce il ciclo idrico integrato in 10 comuni dell'Ovest Vicentino. E stiamo parlando sempre del processo Miteni di Trissino. Il versamento è stato completato da parte delle due multinazionali condannate, il versamento economico in questo caso. Si parla di ICISE e Mitsubishi Corporation. Il pagamento è un passo concreto del riconoscimento del danno economico. Leggiamo altri quotidiani tra pochi istanti? Assolutamente sì.
1: I grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: Il tema delle strutture sanitarie ma anche sociosanitarie in sofferenza viene affrontato in questa mattinata anche da alcuni quotidiani del Veneto. Allora torniamo sul Corriere del Veneto con questo studio da parte del presidente Stefani di un divieto di bonus a chi si rende colpevole di aggressioni al personale sanitario, ma anche le reazioni con l'assessore alla sanità regionale Gerosa, che dice vanno però ridotte le attese nei pronto soccorso. C'è un clima comunque di tensione che è comunque generato da un contesto che è di sostanziale degrado, se poi andiamo a guardarlo da una prospettiva più completa. Dopo torno sul Corriere del Veneto per altre cose. Se andiamo sui quotidiani invece, Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribune di Treviso, l'aspetto è sociosanitario in questo caso, e quindi si parla di RSA. Nelle RSA ci sono 4.000 posti fantasma, il paradosso delle case di riposo venete. Nonostante lunghe liste d'attesa, ci sono camere approvate dalla regione sulla carta, ma non possono essere attivate per mancanza di personale e fondi. Quindi non sarebbe solo una questione di quante impegnative vengono staccate dalla regione, ma anche liste d'attesa provocate dalla appunto mancanza di camere. Sono posti letto fantasma esistenti sulla carta ma non nella realtà, perché mai realizzati. Una stima degli addetti ai lavori parla di 3-4 mila unità in Veneto, ma essa pare al ribasso considerato che solo nell'ULS 6 se ne contano 1125. Si tratta dei posti nelle case di riposo previsti dai piani di zona, i PRG dei servizi sociali, per semplificare, non attuati. Un paradosso, viste le liste d'attesa oscillanti tra i 9 e i 10.000 anziani in cerca di una sistemazione in RSA. Una situazione sulla quale ha acceso i riflettori la consigliera regionale della Lega, Giorgia Bedin, che poi tra l'altro, per completare la cosa, bisogna dire che le liste d'attesa sono una fantastica invenzione, perché nel momento in cui un anziano è riconosciuto non autosufficiente e necessitante di ingresso in RSA, non si capisce perché dovrebbe entrare in una lista d'attesa. Cos'è una lista a punti? È una lista a punti, infatti, perché poi ti assegnano un punteggio, ma è un punteggio che si gioca all'interno di una conclamata non autosufficienza. Quindi tutti gli anziani che entrano in questa graduatoria dovrebbero essere accolti allo stesso modo. Restiamo in tema sanitario, perché sul Mattino di Padova questa mattina si parla di un'altra vicenda: minaccia e aggredisce un osso, spacca il lavabo e usa i cocci per ferire e seminare il panico, paura all'ospedale di Schiavonia in questo caso. Nuova Venezia, imposta di soggiorno più cara dall'anno prossimo, si pagherà fino a 9 euro a testa per notte. Questa è la decisione presa dalla giunta veneziana. La Tribuna di Treviso invece si torna a parlare di cronaca, ma anche di una proposta, sia la sepoltura degli animali nella stessa tomba dei padroni. E allora, insomma, in Veneto tutto questo potrebbe diventare presto realtà. È stata infatti depositata una proposta di legge firmata dalla consigliera regionale della Lega, l'avvocatessa Rosanna Conte, che intende tutelare ad ampio raggio gli animali d'affezione, tumulazione compresa, in un cimitero per animali o, come si stabilisce l'articolo 31, anche direttamente nella tomba e nell'oculo del proprietario. Torniamo al Corriere del Veneto con le dichiarazioni dell'arcivescovo Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che non ha apprezzato la legge veneta, seppur con tutti i ritocchi e le assicurazioni e le garanzie necessarie a far sì che la legge sul fine vita non ecceda in abusi, chiamiamoli così, dall'altra parte. Beh, insomma, l'arcivescovo sul fine vita, il Veneto sbaglia, dico sì invece ad una legge nazionale. Il Veneto ha sbagliato, dice, beh, insomma, forse bisogna anche essere consapevoli che la legge nazionale chissà quando mai arriverà e chissà come arriverà, in che condizioni arriverà, perché bisogna capire anche come giocano le maggioranze a livello parlamentare. A livello regionale evidentemente c'è stata più facilità, perché la regione del Veneto non è la unica che ha votato una legge sul suicidio medicalmente assistito, tra l'altro ricalcando quelle che sono sentenze oramai storiche della Cassazione e nulla di più, peraltro. Questi un po' i titoli che troviamo sui quotidiani del Veneto questa mattina, e tra poco vi dico che andiamo alle ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro e tutti gli aggiornamenti sul meteo. Ah, a proposito di meteo, vi devo leggere questo messaggio che ci arriva da un ascoltatore anonimo che dice: vediamo se oggi sarà l'ultimo giorno di questa estate, spero che domani arrivi il demonio a spazzare via il caldo. Direi che il concetto e soprattutto l'insofferenza per il caldo sono arrivati chiarissimi.
1: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. Record di cinghiali catturati in una sola operazione nel Veronese. Sono 18 gli esemplari rimossi nella notte tra sabato e domenica tra Torri del Benaco e Albisano dalla provincia provinciale con il supporto di un cacciatore. Il branco era stato avvistato nelle scorse settimane lungo le strade della zona. Gli animali sono stati catturati con un recinto mobile utilizzato per il contenimento della specie e la sicurezza della circolazione. Da gennaio sono 161 cinghiali prelevati in provincia e anche a Verona. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 8 settembre, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Resta in carcere il trentenne nigeriano arrestato dopo aver aggredito un poliziotto in piazza Bra. L'uomo senza fissa dimora aveva dato in escandescenze e afferrato un agente per il collo durante l'intervento delle volanti. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto, disposto a Montorio una visita psichiatrica per valutarne la capacità di stare in giudizio. Due marocchini di 30 e 33 anni sono stati arrestati per rapina impropria in un supermercato del centro di Verona. Al PAM di via dei Mutilati avrebbero rubato birra e superalcolici nascondendoli negli zaini per poi spintonare il vigilante che tentava di fermarli. Bloccati dai carabinieri sono stati portati a Montorio, oggi la convalida dell'arresto. Siringhe usate e materassi abbandonati nei garage condominiali, allarme a Borgo Roma. La segnalazione arriva dai residenti di un palazzo di via dei Grolli, preoccupati anche per un insolito via vai. Dopo la richiesta di intervento, le forze dell'ordine hanno controllato l'edificio, un appartamento, garage e cantine. Le parti comuni sono state poi ripulite. Identificati i due giovanissimi responsabili dell'incendio al monumento ai caduti di Negrarra, hanno 13 e 14 anni e, secondo gli accertamenti dei carabinieri, mercoledì scorso avrebbero dato fuoco alla siepe, danneggiando anche la croce del milite ignoto e l'asta portabandiera. Decisive le telecamere comunali, le famiglie si sono impegnate a risarcire i danni. Case popolari passa solo in parte la stretta antiabusi in Veneto. Il Consiglio regionale ha approvato ieri la nuova legge contro occupazioni e utilizzi irregolari, ma la maggioranza si è divisa sull'obbligo di consentire ispezioni negli alloggi. Bocciato l'articolo, ne sono decaduti altri due. La leghista Elisa De Berti insiste, li ripresenteremo con un nuovo progetto di legge. Niente bonus regionali per chi aggredisce medici e infermieri. È invece la misura allo studio del presidente del Veneto Alberto Stefani, dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso di Padova Sud, rimasto bloccato per oltre due ore. L'esclusione potrebbe riguardare i contributi regionali, dagli incentivi ambientali a quelli per sport e imprese. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza dalle 21 fino alle 6 di mercoledì. 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara Sandri dalle 21 di dopodomani sera alle 5 di giovedì sera. Sarà inoltre chiuso il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Previsti percorsi alternativi segnalati sul posto. Sempre sul fronte della viabilità sono in corso da ieri i cantieri per il rifacimento dell'asfalto in corso Venezia tra viale stazione Porta Vescovo e via Tibergen e nello stesso viale stazione Porta Vescovo. Lavori previsti per 5 giorni con divieto di sosta su entrambi i lati. Da oggi partono inoltre i lavori sui marciapiedi piedi di via Tombetta con restringimenti della carreggiata per 2 o 3 giorni. Conto alla rovescia per il ritorno sui banchi in Veneto. Giovedì comincia il nuovo anno scolastico. Il presidente della regione Alberto Stefani ha rivolto un messaggio agli studenti ricordando che la scuola non significa soltanto lezioni e studio, ma anche la scoperta di inclinazioni, passioni e interessi per il proprio futuro. Stefani sottolinea inoltre il valore delle relazioni umane anche nell'era dei social. Ultima settimana per il 103° Arena di Verona Opera Festival, ormai vicino al tutto esaurito. 4 spettacoli in 4 serate consecutive, domani Nabucco, giovedì l'ultima Aida di Zeffirelli con Jonas Kaufmann e i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timotei Adriashenko, venerdì Turandot e sabato la chiusura con la Traviata. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
3: Buongiorno Luca, dopo 3 giornate di Serie B il Palermo, il favoritissimo Palermo, l'unica squadra a punteggio pieno. Ieri la vittoria della squadra di Inzaghi 3-1 al Barbera con la Sampdoria, Palermo forte di una rosa di livello, di una squadra costruita per andare in Serie A. Non è tanto distante dal Palermo il Verona, almeno il Verona visto con l'Arezzo, quel Verona anche con margini piuttosto consistenti in ogni zona del campo, fra giocatori ancora non al meglio della condizione e altri che dovranno poi ulteriormente irrorare la rosa. Si aspetta Serdar, soprattutto Serdar che sarà pronto per ottobre a comunque far lievitare le qualità del centrocampo, in un centrocampo in cui è indispensabile ormai Le Borgne con il suo talento, le sue accelerazioni, i suoi recuperi, la quantità ma anche e soprattutto la qualità delle sue giocate. Un centrocampo a cui si è aggiunto alla grande Iannoni, benissimo nel suo inizio di avventura con il Verona fino a tutti gli altri, a partire da quello che è stato anche il contributo di Lella in queste partite, così come quello che sarà il contributo di Castanos, designato regista di Marco Barone, che se non titolare con l'Arezzo. Per lei l'allenamento oggi, partita vicina per il Verona che giocherà già venerdì ore 21 al Vigorito in casa del Benevento. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro De Pietro, le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione. Oggi a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, ancora allerta meteo per AFA.
9: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia, in amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione, sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario, riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Siamo alla seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Sono le 8:20 minuti, 5 secondi, martedì 8 settembre. Io sono Luca Del Ponte fino alle 9. Allora, intanto i primi titoli dei quotidiani nazionali, poi qualche approfondimento. Subito vediamo che su tutti i quotidiani il titolo centrale o taglio alto viene occupato dal voto in Germania con il trionfo della AfD. Merz, voto shock, io non lascio, così troviamo sul Corriere della Sera. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino invece esulta e parla di vittoria storica. Il cancelliere tedesco, che ieri appunto ha tenuto una conferenza stampa, invece ha detto la CDU è scossa, ci saranno delle conseguenze, non ha lasciato intendere di volersi almeno dimettere per il momento. L'ultradestra invece lo attacca e lo definisce un peso per il paese. Su Repubblica il titolo è trionfo AfD, assedio a Merz dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt. La leader Weidel, la leader di AfD, chiede elezioni anticipate, definendo la Germania uno stato fallito. Il cancelliere replica, o comunque neanche replica perché ha tenuto una conferenza a parte e ha detto non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico. Interessante, no, questa presa di posizione della Russia. Aggiungo anche che pure Elon Musk ha esultato sui suoi social appunto per la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt in Germania, e questo forse ci può far capire in realtà quali sono gli interessi di queste grandi potenze affinché nei paesi europei vincano, stravincano partiti nazional socialisti, nazional populisti, tesi appunto a rompere l'unità europea. Ma andiamo sulla Stampa. Rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles, PPE sotto accusa e l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Quindi si tenta anche di dare una interpretazione di questo voto di scontento. Il trionfo dell'AfD in Sassonia scuote i paesi che nei prossimi mesi vanno alle urne. Chi sono gli estremisti che minacciano la UE? Questa è l'inchiesta della Stampa di questa mattina. Tutt'altra musica invece su Libero, che invece esulta per la vittoria dell'AfD in Sassonia. E beh, insomma, il mondo è bello perché è vario. Il vaffa agli eurocomunisti, titola Libero, che scrive: mezzo continente è diventato nazista. No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare. Questa è l'interpretazione che Libero ne dà. Il giornale invece scrive: il fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom dei cosiddetti antisistema. Il leader che pensa ora al governo, il leader dell'AfD. Il Fatto Quotidiano, che è un po' sulla linea della Stampa in questo caso, scrive: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga conservatori popolari e moderati, quindi non soltanto Merz. L'effetto domino in Unione Europea, il prossimo anno votano infatti Francia, Spagna e Italia, sono favoriti i partiti anti-elite e si discute sulla data delle elezioni. Chigi, tra timori e silenzi, Fratelli d'Italia minimizza, Tajani è in allarme mentre Salvini esulta. A proposito di un Salvini esultante, questa mattina sul Fatto Quotidiano la vignetta è questa: un Salvini che parla dall'oculo della propria tomba sottoterra a fianco alla tomba di Merz, quindi dall'oltretomba Salvini che esulta nei confronti di Merz, il suo vicino di loculo, diciamo, e dice: ah ah ah, sei finito. E quindi insomma, un'esultanza che però arriva dall'oltretomba di Salvini. Germania vola l'AfD, crolla la CDU, esulta il leader della Lega appunto da sottoterra praticamente. Questa è la battuta che ne fa il Fatto Quotidiano. Poi c'è l'intervista sul Fatto Quotidiano al professore di filosofia e del diritto a Pisa Greco, che dice: dietro il voto c'è la rabbia per il riarmo che toglie soldi alle politiche sociali. Anche qui insomma si tenta di dare un'interpretazione che evidentemente è diversa da quella che fa Libero, no? Come abbiamo sentito poco fa. Comunque cercheremo di approfondire qualcosa, scriveteci senza paura al 335 60 11 610, vi ricordo alle 8.30 anche le ultime news Italia Mondo qui in diretta su Radio Verona.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento, giovedì latinoamericano con Sueño Latino, venerdì disco 90-2000 con DJ Helen, sabato orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con...
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
9: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Italbasket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Persiste ancora l'alta pressione sulla nostra regione a garanzia di tempo stabile, dunque cieli poco nuvolosi anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima 22, e continua anche l'allerta meteo per Alfa.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.

0: una macchina, tutta la grandine che potrebbe venire giù vada sulla sua macchina, così magari è contento.
1: Beh, insomma, io non mi auguro che vada su nessuno, la grandine, ci mancherebbe. E non litigate sul meteo tra ascoltatori, soprattutto su questa cosa. Certo, tra l'altro, anzi, Daniele da Verona introduce un tema, quello del pericolo grandine, che potrebbe essere annoverato tra i fenomeni che potrebbero presentarsi da domani. Poi cercheremo di capire meglio anche da che ora potrebbe verificarsi il maltempo, eccetera, e quindi la raccomandazione agli automobilisti, insomma, è sempre quella di coprire l'auto o di tenerla comunque al riparo. E poi c'è un altro messaggio di un nostro ascoltatore, Francesco, che ci scrive dal Lussemburgo. Parlando con una banca tedesca attiva dal 600, dalle loro analisi emergono almeno due aspetti interessanti. I tedeschi dell'ex DDR simpatizzano molto di più per la Russia che per l'Ucraina, e la AfD sicuramente non è filo ucraina come i partiti moderati. Inoltre, la Germania si è fatta carico di circa 1 milione di rifugiati ucraini, con un peso importante sul sistema di welfare e maggiori difficoltà di accesso anche per gli stessi tedeschi. Buona giornata, ci scrive questo nostro ascoltatore Francesco, allora, che ringraziamo. Allora, naturalmente sui rifugiati ucraini la composizione è più articolata, non ci sono soltanto donne e bambini, ma è interessante il punto che sollevi. Quanto cioè abbiano pesato nel voto dell'est tedesco sia il rapporto storico con la Russia, sia la percezione della pressione sul welfare. Comunque, visto che oggi cerchiamo anche di analizzare il voto, perché lo fanno tutti i quotidiani, io vi leggo alcune interpretazioni questa mattina su Repubblica. A pagina 13 c'è un intervento molto netto di Luigi Manconi, sociologo, già senatore della Repubblica e da molti anni impegnato sui temi dei diritti civili, delle garanzie e dell'immigrazione. L'articolo si intitola «La lezione tedesca è parte proprio dal risultato elettorale in Sassonia per rivolgere in realtà una critica soprattutto al centro-sinistra italiano». Manconi sostiene che sull'immigrazione da più di 30 anni destra e sinistra abbiano commesso un errore di fondo, cioè trattarla come un'emergenza da amministrare oscillando tra permissivismo e rigorismo, anziché considerarla una componente strutturale della società e quindi delle politiche sulla casa, sulla scuola, sui salari, sul fisco e sul lavoro. E fa un esempio che può sembrare paradossale. Ricorda che il governo Meloni, quello dello slogan pronunciato dopo Cutro, andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terraqueo, ha poi adottato provvedimenti destinati a meno sulla carta a regolarizzare oltre 500.000 di stranieri, e osserva che la stessa sinistra ha avuto difficoltà persino a confrontarsi apertamente con queste misure per timore delle conseguenze elettorali. Il punto centrale del ragionamento è questo: secondo Manconi, se mancano vere politiche di integrazione dell'immigrazione, finisce per emergere quasi esclusivamente il problema della sicurezza. Problema che lui non nega affatto. Scrive esplicitamente che non può essere sottovalutato, ma sostiene che venga sovradimensionato proprio perché a monte sono insufficienti le politiche sociali. Certo, se io tolgo un sistema di protezione a migliaia di immigrati che diventano improvvisamente irregolari sul territorio nazionale, non li espello e li lascio per strada, è chiaro che poi troviamo le scene ai giardini pubblici di immigrati che si lavano parti del corpo, eccetera, o che orinano per strada o che fanno queste cose, no? Cioè, questo un po' da una parte, no? Cioè, se a monte non c'è un sistema di contenimento e di attenzione, ma andiamo avanti con il suo ragionamento, perché io gli ho fatto solo un esempio concreto, perché sennò poi non si tocca mai la concretezza. C'è poi il tema del lavoro. Manconi ricorda che soprattutto nel nord da decenni le imprese hanno un fabbisogno di manodopera straniera superiore alla forza lavoro effettivamente disponibile, e allora si domanda perché Italia ed Europa non hanno costruito l'integrazione anche partendo da questa realtà economica. E da qui arriva la parte politicamente più dura dell'articolo. Manconi attacca quella che definisce una strategia omeopatica del copiare la destra. convinzione, cioè che per fermare l'avanzata delle destre radicali sia sufficiente adottarne almeno in parte il linguaggio e ricette sull'immigrazione. Secondo lui è accaduto l'opposto, si sono cioè rafforzate le basi culturali dell'intolleranza e la sinistra è finita troppo spesso per apparire, sono parole sue, una versione goffa e velleitaria del pensiero xenofobo. Ed è qui che entra la Germania. Per Manconi il risultato della Sassonia-Anhalt

presenta quasi un ultimo appello, dimostra cioè quanto rapidamente possa dissolversi persino la memoria storica tedesca, e usa parole durissime anche nei confronti dell'AfD, il partito premiato alle urne. Lo definisce ignobile prima ancora che neonazista, ricordando tra le sue proposte quella delle classi separate per gli alunni con disabilità. La conclusione è un appello esplicito al centro-sinistra italiano. Alle prossime elezioni, scrive Manconi, deve smettere di trattare le migrazioni come un'appendice umanitaria del proprio programma e farne invece una questione centrale, strutturale, legata al futuro economico e sociale del paese. No, questo è un altro aspetto su cui vorrei proprio entrare nella concretezza. Cioè, nel momento in cui io creo un sistema di accoglienza, integrazione, studio, formazione professionale, avvio al lavoro, tutto molto strutturato, allora smetto di trattare il problema come una questione pietistica e umanitaria, lo trattiamo come un problema economico strutturale del paese. E precisa, dice, insomma, se non sta proponendo di perdere le elezioni per salvare l'anima, sostiene che proprio un'identità politica ambigua, costruita nell'illusione di conquistare moderati e centristi, finisca per non convincere né loro né quelle fasce sociali più disorientate che oggi cercano delle risposte altrove. È Luigi Manconi, la lezione tedesca su La Repubblica di questa mattina.

0: E per concludere questa mattina il Fatto Quotidiano a pagina 3 prova a leggere il risultato elettorale in Sassonia attraverso un'intervista di Vanda Marra a Tommaso Greco, professore di filosofia del diritto all'Università di Pisa e autore tra gli altri di Critica della ragione bellica. Il titolo dell'intervista riassume già la sua interpretazione: è la rabbia per il riarmo finanziato a svantaggio delle politiche sociali. Qual è dunque la tesi di Greco? Che il successo dell'FD non possa essere spiegato soltanto con l'immigrazione e il nazionalismo. Alla base ci sarebbe un sentimento più largo, presente, secondo lui, non soltanto in Germania, e cioè una crescente ostilità dei cittadini verso le élite, verso le politiche degli ultimi anni. E qui Greco individua una causa precisa. Dice che si è retrocesso molto sulle politiche sociali a favore di investimenti sulle armi. Questo avrebbe alimentato rabbia e prodotto un paradosso politico. Le forze di estrema destra riescono a presentarsi come oppositrici del riarmo, mentre quello che Greco chiama l'establishment europeo e nazionale avrebbe costruito una narrazione dominante per sostenerlo. Ma attenzione, perché Greco non riduce affatto il voto dell'FD ad una protesta sociale. Dice chiaramente che esiste anche un voto contro i migranti. L'immigrato viene rappresentato come un nemico, e su questo le proposte dell'FD trovano consenso, e aggiunge un secondo elemento: l'antieuropeismo. Greco è personalmente molto critico verso il riarmo, ma proprio qui traccia una linea netta. Criticare queste politiche non significa voler uscire dall'Europa, anzi sostiene che disgregare l'Unione finirebbe per favorire proprio le grandi potenze. Interessante anche quello che dice sulla Russia. Secondo Greco, Friedrich Merz starebbe tentando di alimentare un sentimento antirusso che nella società tedesca non sarebbe poi così diffuso. Ricorda il lungo rapporto economico e politico tra Germania e Russia anche durante l'era Merkel, ma introduce una distinzione importante. Non considerare la Russia un nemico non significa essere sostenitori di Putin. E invece l'AfD sottolinea di avere un rapporto politico di vicinanza con Putin. Poi il ragionamento si sposta sull'Italia, su Roberto Vannacci. Greco sostiene che non sia sufficiente contrapporre alle destre radicali esponenti dell'establishment. Fa un esempio molto concreto: Mario Monti dice può anche asfaltare Vannacci sul piano dei contenuti, come ha fatto a Cernobbio, è stato davvero esilarante, ma vincere un dibattito non significa poi vincere alle urne. Beh, insomma, sappiamo che Mario Monti, tecnico, stimato, professore, eccetera, poi quando si fece il suo partito, insomma, raccolse davvero pochi voti. E perché Vannacci cresce? E qui Greco usa un'altra espressione molto forte: avrebbe avuto uno spazio abnorme nella comunicazione che gli ha consentito di pronunciare spesso, senza contraddittorio, cose che per molto tempo erano considerate impronunciabili, ma che una parte della società evidentemente pensa. E aggiunge, senza giri di parole: nella società civile non siamo tutti democratici e amanti della Costituzione. Beh, insomma, questo si è capito, no? Ci sono anche persone che hanno dentro un senso autoritario, cioè. Alla fine però Greco riconduce tutto ad una parola, cioè la fiducia. Crisi della fiducia tra cittadini e istituzioni, ma anche nelle relazioni sociali. Quando una società smette di credere nella possibilità di affrontare i problemi attraverso integrazione e cooperazione e comincia a privilegiare, sono ancora parole sue, punizione e remigrazione, al posto della fiducia arrivano diffidenza e forza. E conclude Greco: quando succede, la democrazia arretra. Dunque Tommaso Greco, intervistato questa mattina da Vanda Marra sul Fatto Quotidiano.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Questa mattina su Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, abbiamo parlato anche di fatti locali, abbiamo parlato della proposta di una legge antiabusivi per le case popolari, di alcune proposte regionali e di tanto altro. Tempo Reale torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, poi Nadia De Nicolò.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Il record dei cinghiali catturati in una sola operazione nel veronese: sono 18 gli esemplari rimossi nella notte tra sabato e domenica tra Torri del Benaco e Albisano dalla polizia provinciale con il supporto di un cacciatore. Il branco era stato avvistato nelle scorse settimane lungo le strade della zona. Gli animali sono stati catturati con un recinto mobile utilizzato per il contenimento della specie e la sicurezza della circolazione. Da gennaio sono 161 i cinghiali prelevati in provincia. Già tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È martedì 8 settembre, buona mattinata dalla redazione. Da Luca Del Ponte. Resta in carcere il trentenne nigeriano arrestato dopo aver aggredito un poliziotto in piazza Bra. L'uomo senza fissa dimora aveva dato in escandescenza e afferrato un agente per il collo durante l'intervento delle volanti. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto, disposto a Montorio una visita psichiatrica per valutarne la capacità di stare in giudizio. Due marocchini di 30 e 33 anni sono stati arrestati per rapina impropria in un supermercato del centro di Verona. Al PAM di Via dei Mutilati avrebbero rubato birra e superalcolici nascondendoli negli zaini per poi spintonare il vigilante che tentava di fermarli. Bloccati dai carabinieri sono stati portati a Montorio. Oggi la convalida dell'arresto. Siringhe usate e materassi abbandonati nei garage condominiali. Allarme a Borgo Roma. La segnalazione arriva dai residenti di un palazzo di Via dei Grolli, preoccupati anche per un insolito via vai. Dopo la richiesta di intervento, le forze dell'ordine hanno controllato l'edificio, un appartamento, garage e cantine. Le parti comuni sono state poi ripulite. Identificati i due giovanissimi responsabili dell'incendio al monumento ai caduti di Negrar, hanno 13 e 14 anni e, secondo gli accertamenti dei carabinieri, mercoledì scorso avrebbero dato fuoco alla siepe, danneggiando anche la croce del milite ignoto e l'asta portabandiera. Decisive le telecamere comunali. Le famiglie si sono impegnate a risarcire i danni. Case popolari passa solo in parte la stretta antiabusi in Veneto. Il Consiglio regionale ha approvato ieri la nuova legge contro occupazioni e utilizzi irregolari, ma la maggioranza si è divisa sull'obbligo di consentire ispezioni negli alloggi. Bocciato l'articolo, ne sono decaduti altri due. La leghista Elisa De Berti però insiste: li ripresenteremo con un nuovo progetto di legge. Niente bonus regionali per chi aggredisce medici e infermieri, e invece la misura allo studio del presidente del Veneto, Alberto Stefani, dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso di Padova Sud, rimasto bloccato per oltre 2 ore. L'esclusione potrebbe riguardare i contributi regionali, dagli incentivi ambientali a quelli per sport e imprese. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza. Dalle 21 fino alle 6 di mercoledì 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara Sandri. Dalle 21 di domani sera alle 5 di giovedì sarà inoltre chiuso il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale Sud, previsti i percorsi alternativi segnalati sul posto. Sempre sul fronte viabilità sono in corso da ieri i cantieri per il rifacimento dell'asfalto in corso Venezia tra viale Stazione Porta Vescovo e via Tibergen e nello stesso viale Stazione Porta Vescovo. Lavori previsti per 5 giorni con divieto di sosta su entrambi i lati. Da oggi partono poi i lavori sui marciapiedi di via Tombetta con restringimenti della carreggiata per 2 o 3 giorni. Siamo adesso alla borsa con l'Europa e Parigi e Francoforte che partono a -0,3%. Milano in calo in avvio a -0,3%. È tutto adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento abbiamo qualche incolonnamento a Borgo Roma, in particolare modo in via Polveriera Vecchia e poi in via Legnago. E per quel che riguarda invece le autostrade, sulla 22 del Brennero in carreggiata sud troviamo una coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bolzano Sud e San Michele, sempre verso sud 2 km di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In A4 Milano-Venezia in direzione di Milano si rallenta tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci all'8 settembre 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno. Partiamo dall'Ariete. Un vecchio oggetto trovato in fondo a un cassetto risveglierà il desiderio di riprendere una pratica sportiva dimenticata. Non sarà una questione di competizione, ma di pura gioia del movimento. Toro, in amore vivrete una giornata di osservazione, cercando di capire i bisogni del partner attraverso i suoi gesti quotidiani. Questa attenzione silenziosa sarà ripagata da una gratitudine profonda. Gemelli, sarete chiamati a risolvere un rebus logico o una questione tecnica che sta bloccando un progetto di gruppo. La vostra visione laterale permetterà di trovare l'uscita da un vicolo cieco. Cancro, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri per via di una possibilità di investimento in un settore emergente. Vi prenderete tutto il tempo necessario per studiare i rischi prima di muovervi. Leone, un complimento ricevuto da un estraneo vi farà riflettere sull'immagine che proiettate nel mondo. Deciderete di puntare su una maggiore sobrietà, scoprendo che meno è meglio per la vostra sicurezza. Vergine, vi dedicherete alla cucina non per dovere, ma come forma di meditazione, sperimentando ricette che richiedono tempi lunghi. La pazienza diventerà il vostro ingrediente segreto. Bilancia, in amore eviterete i grandi gesti scenografici a favore di una presenza costante e rassicurante. Questa stabilità sarà il pilastro che permetterà al rapporto di fare un salto di qualità importante. Scorpione, sarete molto critici nei confronti di una notizia letta online, decidendo di verificarne le fonti con spirito investigativo. La vostra sete di verità vi eviterà di cadere in un banale errore di giudizio. Sagittario, riceverete una proposta per partecipare a un evento di beneficenza che metterà alla prova le vostre doti organizzative. Accettare la sfida vi farà sentire parte di qualcosa di utile e grande. Capricorno, un piccolo guadagno inaspettato vi permetterà di acquistare un libro o un corso che desideravate da tempo. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta di questo martedì di settembre. Acquario, in amore sentirete il bisogno di ridefinire alcuni confini personali all'interno del rapporto. Parlarne con franchezza eviterà attriti futuri e renderà il legame molto più trasparente e solido. Pesci, sarete i protagonisti di un momento di condivisione con i vicini di casa, scoprendo che la solidarietà locale è ancora viva. Un piccolo aiuto offerto vi tornerà indietro in forme inaspettate. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi hey Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
13: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

Mamma, non mamma, madame, 9 e 17 minuti, buongiorno, buon martedì, grazie al nostro Luca del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione, ora come sempre, sì, tocca a noi, a me a farvi compagnia, voi se volete potete farla a me via WhatsApp 335 60 11 610, inizia ufficialmente la nostra mattinata, lunga mattinata, anche pausa pranzo fino alle 14 insieme, fino all'arrivo di Daisy, vi ricordo, sì, la nostra app. Ah, volete portarci con voi ovunque voi andiate? Bene, basta cercare Radio Verona, ecco qua, e ci tenete sul vostro smartphone. Il sito radioverona.it, stessissimo utilizzo, praticamente potete ascoltarci in streaming. E poi le pagine social, Instagram e Facebook. Arriva Gautier, somebody that used to know.

0: Lo so, ve lo state chiedendo anche voi. Che fine ha fatto Gautier dopo questo grande successo mondiale? Beh, in primis all'inizio pensavamo un po' tutti che fosse Sting, perché la voce è davvero molto simile, cioè Sting con una parrucca, magari in qualche modo con il viso rivisto, con qualche maschera. No, in realtà non era Sting, ma effettivamente la voce è molto molto molto simile. Cosa ha combinato? Beh, è tornato a suonare con The Basics, ovvero la sua vecchia band indie pop di Melbourne, e niente, ha deciso di viverla con leggerezza, suonare nelle serate, nei pub, dopo il successo mondiale di questo singolo. Ha continuato, diciamo, a fare un po' musica a modo suo, divertendosi, dedicandosi proprio a dei progetti di nicchia. Si è anche dedicato al recupero di uno strumento elettronico, stavo leggendo, perché avevo proprio il dubbio, ma che fine ha fatto Gautier? Di uno strumento davvero molto raro degli anni 40, l'ondiolin, fondato poi ha fondato proprio un'orchestra dedicata a questo strumento, all'ondiolin, e ha creato una sua etichetta indipendente discografica, Spirit Level, e praticamente che cosa ha deciso? Di dare spazio ad altri artisti, e infine ha fatto davvero un bel gesto, ha deciso di condividere i profitti di questa celebre canzone che abbiamo appena ascoltato con chi? Con il compositore, con gli eredi, perché non c'è più, è passato a miglior vita, del compositore brasiliano Luiz Bonfá, dal quale aveva campionato la melodia proprio di questa canzone. Visto il grande successo mondiale, lui non se lo aspettava, però alla fine ha detto: sai che c'è, effettivamente la melodia l'ho presa da questa vecchissima canzone, e ha deciso poi di dividere praticamente economicamente quelli che sono stati i diritti d'autore, quindi tutti i soldi che gli sono arrivati, con gli eredi di Luis. Noi tra poco torniamo con Jason Gerulo.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla! Scialla,
9: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Anche i Take That su Radio Verona. Torniamo subito in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darder. L'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Radio Verona. Radio Verona.
7: Compilation 90.

Lavin, myself, Ava Max su Radio Verona. Da domani arrivano i temporali nel nostro territorio. C'è questa perturbazione atlantica in transito che, sì, toccherà anche il nostro territorio. Quindi pioverà, sperando che sia una perturbazione clemente, che non porti grandine. Ci sarà tantissima pioggia in pianura padana per colpa di questa perturbazione, o anche grazie, perché dipende, perché si abbasseranno le temperature. Nel caso in cui la stessa sia clemente con noi, sarà bello poi vivere i giorni a seguire con delle temperature non così calienti. Quindi temperature in discesa, ovviamente. Continuerà anche a piovere giovedì, secondo gli esperti. Quindi ci aspetta il maltempo proprio a partire da domani. Ultimissima giornata un po' asciutta, quella che stiamo vivendo questa mattinata. Questo quanto viene a noi detto dagli esperti. Non sappiamo ancora bene gli orari, i dettagli, però loro sono sicurissimi che pioverà. 335 60 11 610 via WhatsApp, 045 96 00 103 il nostro numero di telefono. Questa è Radio Verona, restiamo insieme per tutta la mattinata con le notizie più interessanti che riguardano l'Italia, il mondo, ma anche la nostra città. Licky Lee, capolavoro High Fall of the Rivers.

Un successone 2011, Licky Lee e Fall of the Rivers, 9:49 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Un consiglio: segnate sul vostro telefonino, memorizzate sul nostro telefonino il nostro numero di telefono, lo 045 96 00 103, lo ripeto, 045 96 00 103, perché tra pochissimo insieme giocheremo e per voi c'è una bella opportunità. Subito Ariana Grande.

0: Ariana Grande, 9:52 minuti, questa è Radio Verona. E l'avete memorizzato il numero 0459600103? Perché? Perché ve lo dico? Perché Radio Verona vi porta al Parco Giardino Sigurtà, giochiamo insieme tra pochissimo. Le prime due persone che chiamano il numero 0459600103 avranno l'opportunità di giocare con noi ed eventualmente aggiudicarsi un biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sigurtà.
1: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto Feser 2127. Azione 2.1.2.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Elettra Lamborghini su Radio Verona, 9:59 minuti, subito dopo l'informazione. Giochiamo insieme con il Parco Giardino Sicurtà. A proposito di informazioni, già pronto il nostro Luca Del Ponte, pronto per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Resta in carcere il trentenne nigeriano arrestato dopo aver aggredito un poliziotto in piazza Bra. L'uomo senza fissa dimora aveva dato in escandescenza e afferrato un agente per il collo durante l'intervento delle volanti. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto e disposto a Montorio una visita psichiatrica per valutarne la capacità di stare in giudizio. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Oggi la convalida dell'arresto dei due marocchini di 30 e 33 anni arrestati per rapine improprie in un supermercato del centro di Verona. Al PAM di Via dei Mutilati avrebbero rubato birra e superalcolici nascondendoli negli zaini per poi spintonare il vigilante che tentava di fermarli. Bloccati dai carabinieri sono poi stati portati nel carcere di Montorio. Siringhe usate, materassi abbandonati nei garage condominiali, allarme a Borgo Roma. La segnalazione arriva dai residenti di un palazzo di Via dei Grolli, preoccupati anche per un insolito via vai. Dopo la richiesta di intervento, le forze dell'ordine hanno controllato l'edificio, un appartamento, garage e cantine. Le parti comuni sono state poi ripulite. Identificati i due giovanissimi responsabili dell'incendio al monumento ai caduti di Negrar, hanno 13 e 14 anni e secondo gli accertamenti dei carabinieri, mercoledì scorso avrebbero dato fuoco alla siepe, danneggiando anche la croce del militare ignoto e l'asta porta bandiera. Decisive le telecamere comunali, le famiglie si sono impegnate a risarcire i danni. Case popolari passa solo in parte la stretta antiabusi in Veneto. Il Consiglio regionale ha approvato ieri la nuova legge contro occupazioni e utilizzi irregolari, ma la maggioranza si è divisa sull'obbligo di consentire ispezioni negli alloggi. Bocciato l'articolo, ne sono decaduti altri due. La leghista Elisa De Berti insiste e li ripresenteremo con un nuovo progetto di legge. Niente bonus regionali per chi aggredisce medici e infermieri, e invece la misura allo studio del presidente del Veneto Alberto Stefani dopo l'aggressione di domenica al pronto soccorso di Padova Sud, rimasto bloccato per oltre due ore. L'esclusione potrebbe riguardare contributi regionali, dagli incentivi ambientali a quelli per sport e imprese. Disagi alla viabilità da questa sera a Verona Est per i lavori dell'alta velocità Verona-Vicenza. Dalle 21 fino alle 6 di mercoledì 23 settembre chiude l'uscita della tangenziale est per via Pontara Sandri. Dalle 21 di domani sera alle 5 di giovedì sarà inoltre chiuso il collegamento tra il casello di Verona Est e la tangenziale sud. Previsti percorsi alternativi segnalati sul posto. Sempre sul fronte della viabilità sono in corso da ieri i cantieri per il rifacimento dell'asfalto in corso Venezia tra viale stazione Porta Vescovo e via Tibergen e nello stesso viale stazione Porta Vescovo. Lavori previsti per 5 giorni con divieto di sosta su entrambi i lati. Da oggi partono inoltre i lavori sui marciapiedi di via Tombetta con restringimenti della carreggiata per 2 o 3 giorni. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, martedì 8 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione a garanzia di tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, ancora allerta meteo per AFA.
9: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Gli Spandau, Be Free With Your Love su Radio Verona, 10:08. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Un altro flashback, un altro salto nel passato ad aprire un'altra ora da vivere insieme. Non solo, ad aprire anche un'opportunità per tutti quanti voi, quella di aggiudicarsi un biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sicurtà. Come fare? Bisogna chiamare subitissimo il numero 045 96 00 103, ovvero il nostro numero della diretta, 045 96 00 103. Chiamate subito, immediatamente, per il più veloce, chi risponderà correttamente, un biglietto valido per due persone per questa bellissima location a due passi da Verona, Valeggio sul Mincio, subito i Saint Moltel, My Title.

0: 2014, Saint Motel My Type, 10:10 e c'è già qualcuno che vuole aggiudicarsi due biglietti per il parco giardino Sicurtà che abbiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi permetto, ti do del tuo, come ti chiami?
1: Maria Grazia,
0: buongiorno. Allora, potrebbero esserci due biglietti per te, potrei andare al Parco Giardino Sicurtà con la persona che preferisci e c'è una domanda facile alla quale rispondere. È facilissima, eh. Il viale più famoso, quello iconico, quello importante, quello conosciuto del Parco Giardino Sicurtà, si chiama Viale delle Rose o Viale delle Margherite? Dai, forza, dai che possiamo farcela.
1: Viale delle Rose.
0: Bravissima, hai vinto dei biglietti due per il Parco Giardino Sicurtà, rimani in linea perché ci servono ovviamente i tuoi dati, non chiudere assolutamente. Grazie, su Radio Verona, Jason Cerulo.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Taylor Swift su Radio Verona 10:28 minuti. Riparte a Cerea Spazio Mamme il ciclo di incontri gratuiti dedicato alle mamme con bambini da 0 a 12 mesi, promosso proprio dall'assessorato alle politiche familiari del comune di Cerea. Siamo in provincia di Verona, gli appuntamenti si svolgeranno il martedì dalle 10 alle 12 e presso la biblioteca comunale, offrendo così un luogo accogliente di confronto, di incontro per creare relazioni nei mesi, quelli i primissimi, i più delicati di vita del bambino. Gli incontri si terranno sia il 15 che il 29 settembre, a seguire anche nel mese di ottobre il 13 e il 27, poi il 10 e il 24 novembre, il 1 e il 15 dicembre. Quindi riparte Spazio Mamme a Cerea, un appuntamento importante per tutte le neo mamme. David Guetta ora con Andrea Bocelli, DNA.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid aerei russi su Kiev ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Katy Perry, Never Really Over, 10:46 minuti, questa è Radio Verona. All'ex base NATO di Affi è stata inaugurata la mostra Dalla roccia alla forma. Si inizia con le mostre, l'ex base che è destinata a diventare un museo, l'abbiamo detto più volte. Una colomba, un carro armato all'interno della galleria del bunker costruito per una guerra che non ci fu mai. Sono due le sculture, Dalla roccia alla forma, questa è la mostra che è stata inaugurata nell'ex base NATO di Affi in provincia di Verona, la prima ospitata proprio all'interno della Westar a pochi mesi dell'annuncio della bonifica e per l'appunto del percorso di far diventare questa location un museo. La mostra continuerà, l'esposizione in questo caso continuerà fino alla fine di settembre, precisamente fino al 27 di settembre, quindi una primissima opportunità per entrare in questa location davvero molto molto particolare. Swedish House Mafia ora con Licky Lee.

0: 50 minuti dopo le 10 del mattino, la mattinata on air di Radio Verona che stiamo vivendo insieme. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi. Arriva anche Giovanotti con Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: DNA Giovanotti su Radio Verona, 10:54 minuti. Tra poco Alan Walker, Ava Max, Fate.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18:30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Torniamo insieme in redazione. Pronto Luca Del Ponte, scopriamo gli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia e a seguire ancora insieme con un altro salto nel passato, un altro flashback.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate al via la riqualificazione dei giardini raggio di sole a Verona. In questi giorni iniziano i lavori per installare tre nuove strutture per il fitness all'aperto finanziate da Fresenius Scabi con 75.000 euro. È il primo intervento di un progetto più ampio. Il comune punta ad acquisire dal demanio le mura magistrali e a recuperare gli edifici del parco per finalità sociali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione da Luca Del Ponte. Ultimi giorni di vacanza per circa 120.000 studenti veronesi. Giovedì 10 settembre suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. Alle superiori sono quasi 6.800 i nuovi iscritti, il 46% ha scelto i licei, il 39,5% gli istituti tecnici. Complessivamente gli studenti delle superiori saranno circa 35.500, vale a dire 500 in meno rispetto allo scorso anno. Polemica sull'omelia affidata ad una donna domenica scorsa nel Duomo di Verona. A sollevarla è Christus Rex Traditio, gruppo ultracattolico tradizionalista veronese vicino all'estrema destra. In un comunicato contesta la scelta del parroco Ezio Falavegna e riferisce che alcuni fedeli avrebbero lasciato la messa, invitandoli a rivolgersi ai dicasteri vaticani. Dopo gli ultracattolici di Christus Rex, ancora all'estrema destra veronese, Luca Castellini, vice segretario nazionale della formazione neofascista Forza Nuova, celebra in un comunicato Ratko Mladic come un eroe e indica nella Serbia il modello di una nuova Europa fuori dall'Unione Europea e contro la NATO. Mladic, ricordiamo, è morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Prima apertura al pubblico per la West Star di Affi nell'ex base NATO, è stata inaugurata la mostra Dalla roccia alla forma, visitabile fino al 27 settembre. Per il sindaco Marco Giacomo Sega è il primo passo verso la nuova vita del bunker, che sarà bonificato e trasformato in un museo grazie a 7 milioni di euro di fondi statali. Una cena in piazza per salutare l'estate e rafforzare i legami nel quartiere. Martedì 16 settembre in piazza 16 ottobre a Verona torna Festa in Piazza, promossa dalla prima circoscrizione con Fevos Santa Toscana. L'iniziativa è aperta ad un massimo di 150 partecipanti con prenotazione obbligatoria. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Zeta Punk, When I Hit the Club, 11:15 minuti, questa è Radio Verona. Le notizie che riguardano il nostro territorio, da Veronetta c'è anche la nostra Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno, buongiorno a te. Io mi trovo proprio in piazza Santa Toscana, nel cuore di Veronetta, perché c'era stato annunciato che oggi 8 settembre avrebbe riaperto al traffico proprio la piazza e anche via 20 settembre. È vero, però non è ancora successo, nel senso che ci sono adesso gli operai al lavoro per ultimare gli ultimi metri di asfaltatura di piazza Santa Toscana. Dopodiché dal primo pomeriggio ci hanno detto si potrà tornare a circolare liberamente su via 20 settembre e piazza Santa Toscana. Qualche problema purtroppo, ma dobbiamo ancora scoprire cosa è successo, su via San Francesco. Via San Francesco è quella strada interessata dai lavori della vasca contenitrice per le acque piovane all'altezza anche di via dell'Artigliere, e anche lì oggi avrebbe dovuto tornare la libera circolazione, e invece no. E adesso andiamo a scoprire perché, e magari ci risentiamo tra un po'.
0: Ti sentiamo nel traffico.
1: Tutto, però appunto. Sì, ecco, però sì, siamo qui, sono qui in mezzo alle ruspe, in mezzo agli operai che stanno bitumando, che stanno mettendo giù l'asfalto.
0: Troppo giovani, ecco, ancora Silvia.
1: Stanno ultimando gli ultimi metri.
0: E tu sei troppo giovane per ammirare i cantieri, te lo assicuro. Ci ritroviamo tra un pochino allora.
1: Beh, non tantissimo in verità.
0: Ciao, a più Nadia. Tardi, buon lavoro. Ciao, ciao. Silvia. Ciao. La nostra Silvia Beltrami, arriva Laura Pausini su Radio Verona. Nuovo singolo che omaggia Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

arrivare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Le Spice su Radio Verona, Spice Girl Wannabe. Il nostro salto negli anni 90 correva il 1996, 11:39 minuti. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14, fino all'arrivo della nostra Daisy. 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Liso!

0: Jam Time, Lizzo su Radio Verona. No, è troppo giovane, troppo bella per restare lì in quell'Iveronetta a guardare i cantieri, la nostra Silvia Beltrami, ed è corsa qui in studio. Buongiorno Silvia. Ciao. C'è un aggiornamento?
1: Grazie del giovane e del bella.
0: Eh beh, sì, è vero, dai, cioè insomma, insomma
1: giovane, insomma,
0: poi devi ancora produrre, contiamo su di te Silvia.
1: Allora sì, ho un aggiornamento. Allora, per chi non perché si fosse persa il collegamento di prima, nel primo pomeriggio di oggi riapre la circolazione su via 20 settembre e via la piazza lì, la piazza dopo, insomma, quella che adesso mi sfugge il nome, sono un po' ancora sotto sopra dal casino che c'è là, perché stanno ultimando gli ultimi metri di asfaltatura, quindi circolazione

0: elementi, quindi bisogna fresare, tornare a fresare e qui e poi asfaltare. Comunque hanno assicurato loro che a metà della prossima settimana anche via San Francisco riaprirà alla circolazione. Certo, i lavori si sa sempre quando iniziano, ma mai quando si finiscono. Ci sono ovviamente degli imprevisti che sono appunto imprevisti ai quali bisogna far fronte, e questo è uno di questi.
1: Verissimo, noi sappiamo però che iniziano le scuole, quelle non
0: ma per il 21 assolutamente tutto sarà aperto a metà della prossima settimana, anche perché prima dell'apertura delle scuole c'è il Tocatì, quindi fine settimana prossima c'è il Tocatì proprio a Veronetta, quindi ci hanno detto che per quella data dovrebbe essere tutto davvero a posto.
1: Tutto a posto, grazie Silvia, buon lavoro, ti aspettiamo sempre qui ai nostri microfoni. Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Cabana su Radio Verona, 11:53 minuti. Torniamo insieme con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Mamma,

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: sono i pinguini tattici nucleari a portarci verso un altro appuntamento con la nostra redazione. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità e dalle ultime di sport. È pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Carburanti, il Veneto è tra le regioni con i maggiori rincari dell'ultima settimana. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, su dati del Ministero, dal 1 settembre un pieno di gasolio da 50 litri costa 2,10 euro in più. Secondo aumento più alto d'Italia per la benzina, 1,95 euro, primato nazionale insieme alla Campania. Il gasolio self in Veneto ha raggiunto in media 2,158 euro al litro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Scippo stamani in pieno centro a Legnago. Poco dopo le 8.40 una donna è stata derubata della borsa in corso della Vittoria da un giovane fuggito a piedi con un complice. La vittima è caduta a terra nell'aggressione. I carabinieri hanno già fermato uno dei due sospettati e recuperato la borsa trovata poco distante e svuotata ed è caccia al complice. Cambiamo argomento. Con le più alte cariche dello Stato, Verona ospiterà la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Sarà anche una celebrazione degli 80 anni della Repubblica. Nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte.
4: Dal 25 al 27 novembre la città ospiterà in fiera la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'appuntamento che riunisce sindaci e amministratori locali da tutta Italia e che quest'anno celebrerà gli 80 anni della Repubblica. Attesi a Verona i rappresentanti del governo con la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per le migliaia di amministratori saranno tre giornate di incontri e dibattiti per affrontare le grandi questioni che riguardano oggi i territori, dai servizi ai cittadini alla sostenibilità, dalla transizione energetica all'innovazione digitale, dalla mobilità al welfare, fino agli investimenti e alle politiche di coesione.
5: Troppe volte risultiamo esclusi dalle graduatorie perché abbiamo il difetto di essere virtuosi amministrativamente e quindi questo sarà certamente un tema che riproporrò come una filastrocca. Ormai non mi stanco mai di dirlo che io sogno un paese dove la meritocrazia premia coloro che si sono sempre comportati bene, nel caso no, nel caso dei sindaci da un punto di vista amministrativo, però poi ci sono tanti temi, i dipendenti, la sicurezza, l'ambiente, i giovani, gli anziani, insomma saranno una tre giorni molto ricca di argomenti.
4: Il titolo scelto per l'edizione 2026 è Cara Italia, i sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica, un richiamo all'anniversario della Repubblica Italiana e al ruolo dei comuni come presidio più vicino ai cittadini.
3: Il Vescovo di Verona, Domenico Pompili, presenta stasera la sua quarta lettera pastorale, la consegnerà ai fedeli durante la messa per la Madonna del Popolo alle 20.30 in cattedrale. Si intitola Su la via e indica il camminare insieme come percorso della Chiesa veronese, traducendo anche il confronto degli ultimi mesi in scelte concrete sul territorio. Stretta in Veneto sull'uso commerciale delle parole artigiano e artigianale. Chi non possiede i requisiti e non è iscritto all'albo non potrà utilizzarle per presentare la propria attività come artigiana anche nella comunicazione commerciale. Dopo la circolazione applicativa della regione, Casartigiani Verona scrive ai sindaci: saranno i comuni ad accertare le violazioni con sanzioni da 25.000 euro fino all'1% del fatturato. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca. I classici problemi di abbondanza per Marco Baroni in una settimana serena dopo la vittoria con l'Arezzo prima dell'anticipo di venerdì alle 21 e il fischio d'inizio al Ciro Vigorito in casa del Benevento con la diretta di Radio Verona dalle 20:30. Abbondanza in ogni zona del campo per Baroni, ulteriormente rafforzata la mediana con l'ingresso perentorio di Iannoni, così come la tre quarti con il ritorno prepotente da parte di Suslov, sontuoso nel secondo tempo con l'Arezzo. Suslov che si candida ad una maglia per i primi 11 già per venerdì, al netto di un inizio di campionato non certamente straordinario da parte di Arrui, sistemato stabilmente da Baroni sulla verticale della prima punta, quindi di Mulattieri. Anche in attacco il Verona riceverà presto ulteriori iniezioni a partire dal rientro di Compagnon fuori per influenza con l'Arezzo fino al pieno recupero fisico di Ekuban e di Mosquera. Ed è tutto per lo sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo code tra Spinea e il Bivio con la A13. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rallentamenti per traffico intenso tra Trento Nord e Affi. Più a sud, incolonnamenti per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Sulla viabilità ordinaria di Verona, traffico in fila sulla statale 12 tra Marchesino e Cadi David in entrambe le direzioni a causa di lavori. Infine, lunga fila sulla 434 Transpolesana in uscita verso Verona con 7 minuti di ritardo. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Shade Toxic su Radio Verona, 12 e 13 minuti, l'ultimo singolo di Shade nel nostro martedì mattina 8 settembre Neir in diretta. Abbiamo un po' parlato del nostro territorio, abbiamo condiviso con voi un po' di notizie anche grazie ai nostri inviati. Cambiamo del tutto argomento, o quasi, perché in realtà in tantissimi sono tornati da poco sul territorio dopo le proprie vacanze estive. Ma di quale paese sono i turisti più educati al mondo? Vi dico già che non siamo noi italiani. C'è stata questa indagine e tra poco la condivido con voi. Subito Charlie XCX, camera!

0: Lucy Ferreri, tornata a Vuoto Cosmico, 12 e 18 minuti su Radio Verona. Parliamo un pochino dei turisti. Quali sono quelli assolutamente più educati? Non siamo noi italiani, anzi, purtroppo secondo questa ricerca, noi italiani siamo davvero poco educati. È vero che le differenze culturali in viaggio sono tante, magari ci si può innervosire un pochino, ma ci sono dei turisti che riescono a essere gentili sempre e comunque. Chi c'è in cima alla classifica? A questa classifica che è stata davvero da poco pubblicata. I giapponesi sono loro, in assoluto i più educati, dei veri viaggiatori modello per generosità, per spirito di adattamento, ma anche per estrema gentilezza. Quindi i giapponesi vincono su tutti gli altri. Lo studio globale è stato effettuato da un portale specializzato in esperienze di viaggio e ha coinvolto circa 200 tour operator a livello mondiale, quindi è stato uno studio importantissimo che si è svolto in tutto il mondo. C'erano dei parametri specifici da valutare. Beh, l'educazione di base, la propensione a essere, portati a lasciare anche qualche mancia, lo spirito di adattamento alle difficoltà, la curiosità verso quello che è il cibo locale senza troppe critiche. Beh, il Giappone ha il primato assoluto con il 21% delle preferenze da parte di tutti i tour operator. I giapponesi sono davvero educatissimi, educazione e cultura basati proprio sull'ospitalità, il rispetto disinteressato, con forme di saluto gentilissime, come lo sappiamo, l'inchino, se c'è qualche giapponese all'ascolto potrà confermare, ma anche il tono della voce sempre basso e l'abitudine di lasciare tutto assolutamente in ordine al momento del dover andare via, a volte lasciando anche i luoghi più puliti di come li si è trovati. Seconda posizione in classifica, si cambia del tutto continente, si va in quella che è la Norvegia, i norvegesi molto apprezzati per la tranquillità, l'approccio ecosostenibile, il rispetto per le popolazioni locali, sempre gentili, autonomi e un popolo senza pretese. In terza posizione gli svizzeri, con il 10,4% delle preferenze da parte dei tour operator. I turisti infatti della Svizzera sono precisi nella richiesta, loro sono già precisi di loro, quindi precisissimi, sempre in orario e su questo non possiamo assolutamente contrabbattere. Mai polemici, si classifica invece al quarto posto, andiamo in America, il popolo canadese, tra i più amichevoli e sempre sorridenti, si scusano frequentemente, evitano qualsiasi disaccordo, qualsiasi conflitto nel gruppo. Appena fuori dal podio, subito sotto, restiamo in America, troviamo proprio gli americani, gli abitanti degli Stati Uniti, i più generosi in fatto di mance, forse anche per abitudine, perché da quelle parti le mance sono praticamente dovute. Tra poco continuiamo insieme a parlarne, continuiamo a scoprire questa interessantissima classifica. In arrivo tra qualche minuto anche Gaia e Bossa Nostra.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
7: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Suegno Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: Gaia, Bossa Nostra, 12 e 27 minuti. Stiamo parlando dei turisti. Quali sono in assoluto i più amati, i più educati? Abbiamo detto che il primato assoluto spetta ai giapponesi, con tantissime preferenze da parte dei tour operator. Insomma, portare in vacanza un giapponese fa davvero piacere, gentile, educato, assolutamente primissima posizione. Seconda posizione, l'abbiamo detto, i norvegesi, seguiti dai precisissimi svizzeri. Quarta posizione, il popolo canadese in quinta, gli americani. Chi segue? Seguono i tedeschi, che sono gentili e solitamente dispensano anche delle mance importanti a guide, camerieri, a tutto il personale dell'albergo. Si fanno volere bene, insomma. La classifica si conclude con l'Italia, che sì, perde tanti posti in questa chart. Noi italiani non siamo così educati. Molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro e non siamo tranquilli, siamo espansivi. Spesso non rispettiamo l'ordine e anche le file, e gli italiani, secondo questa, diciamo, indagine, si mostrano insofferenti riguardo il rispetto anche dei tempi altrui. Inoltre siamo davvero molto esigenti, molto rigidi, abbiamo aspettative molto molto alte rispetto al comfort e agli standard di servizio, che in alcuni paesi del mondo invece non ci sono. Quindi ci lamentiamo in modo eccessivo, critichiamo troppo, sappiamo adattarci poco e spesso e volentieri utilizziamo anche un tono di voce non adeguato, piuttosto alto. C'è però una nota positiva per i turisti italiani: sono in sesta posizione in curiosità gastronomica. Ci piace mangiare, ci piace anche provare ad assaggiare del cibo assolutamente diverso dal nostro. Siamo molto positivi nella ricerca di nuovi gusti, ci piace assaporare, dietro ai Paesi Bassi e la Francia, perché anche i Paesi Bassi e la Francia sono appassionati di buon cibo, o almeno di cibo nuovo. Sono curiosi tanto quanto noi. Per l'educazione, insomma, dobbiamo ancora lavorarci.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

anche di Oberon alle 12:43 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia e di Nicolò. Rana e One Dance celebrano la danza e l'amicizia, appuntamento a breve dall'11 al 13 di settembre nella vicina Milano al Castello Sforzesco di Milano, con una 3 giorni dedicata alla danza. Sarà una grande festa della danza che è stata ideata e diretta dal celebre ballerino Roberto Bolle. Un appuntamento assolutamente da segnare in agenda, in collaborazione proprio con Rana nella vicina Milano, che farà vivere tante tantissime emozioni. Emozioni in musica invece sulla prima e unica radio di Verona. Torniamo nel 2024, lo facciamo con i 21 Pilots.

Empire of the Sun, il nuovissimo singolo Diego. 12:50 minuti, questa è Radio Verona. Siete stressati? State pian piano tornando alla routine quotidiana? Eh sì, siete già stanchi, vi comprendo, ma gli esperti ci dicono, tra i tanti modi di cui abbiamo già parlato, magari cominciare un po' alla volta, curare l'alimentazione, fare un po' di movimento, mantenere qualche abitudine che avevamo in vacanza, magari il classico aperitivo. Stavo dicendo, gli esperti ci consigliano anche di utilizzare un abbigliamento particolare, il dressing contro il cortisolo. Insomma, il modo di vestire può calmare lo stress, colori tenui, forme morbide, abbigliamento comodo. Ne parliamo insieme nella prossima ora, dopo l'informazione in arrivo curata dalla nostra redazione. Subito il nuovo singolo di Rove. Follow.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con...
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: La voce graffiante di Gianni Nannini a portarci verso il preannunciato spazio informativo curato da Luca Del Ponte e completato dalla viabilità. Scopriamo cosa sta accadendo a Verona e in provincia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Oltre 30 milioni di euro per assistenza domiciliare e sicurezza del territorio in Veneto. La giunta regionale ha recepito oggi in bilancio fondi già assegnati dallo Stato e da altri enti. Più di 12 milioni del PNRR serviranno infatti a potenziare le cure a domicilio, mentre circa 18 milioni finanzieranno gli interventi nei territori colpiti dalle emergenze meteo del 2020 e del 2023. E sempre dalla regione arrivano quasi 39 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale in Veneto fino a fine anno. La giunta ha autorizzato infatti l'anticipazione agli enti locali delle risorse del fondo nazionale destinate alle ultime due mensilità del 2026, soldi necessari alla copertura dei servizi di autobus, tram e navigazione lagunare. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona Notizie.
3: E martedì 8 settembre ancora un saluto dalla redazione. Cantieri Filobus viabilità riaperte dal pomeriggio via 20 settembre piazza Santa Toscana. Ancora una settimana di lavori invece per via San Francesco, dove si trova Silvia Beltrami.
5: E proprio all'incrocio tra via San Francesco e via dell'Artigliere ci siamo spostati. Qui ci sarà un ritardo di un paio di giorni da giovedì mattina, ci hanno assicurato gli operai al lavoro. Le macchine potranno arrivare da via dell'Artigliere e proseguire diritte verso via Torbido, dunque questo sbarramento non ci sarà più. Qualche problema, ripeto, su via San Francesco, perché ci sarebbero stati dei cedimenti e quindi bisogna fresare e poi completare con l'asfaltatura. Per l'apertura dunque di via San Francesco si slitterà probabilmente di una settimana, dunque metà della prossima settimana via San Francesco o potrebbe essere aperta al traffico. Teniamo presente che il weekend del 18-19 qui ci sarà il Tocati, dunque sarebbe proprio auspicabile che per quella data tutto il quartiere di Veronetta fosse aperto alla circolazione. È tutto.
3: Dopo i recenti episodi di violenza contro il personale sanitario nel Padovano e all'ospedale all'Angelo di Mestre, torna il tema della sicurezza nei pronto soccorso veneti. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, chiede più vigilanza, servizi sociali e medicina territoriale. Una posizione che si aggiunge a quella dell'assessore alla sanità Gerosa, che indica come prioritaria la riduzione dei tempi d'attesa nei pronto soccorso. Pensioni, no al ricalcolo contributivo per consentire l'uscita a 64 anni all'utilizzo del TFR per anticipare la pensione. Lo SPI CGL di Verona boccia le ipotesi di riforma allo studio del governo. Per il segretario Adriano Filice farebbero pagare ai lavoratori il costo dell'anticipo, con assegni ridotti anche fino al 20%. La CGL rilancia invece l'uscita con 41 anni di contributi senza limiti di età. I 10 comandamenti come istruzioni d'uso della libertà è il libro scritto dal prete che vive accanto ai detenuti del carcere di massima sicurezza di Padova. Lo sentiamo nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Più di 400 persone in piazza ad ascoltare un prete, ma non un prete qualsiasi. Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza di Padova, ha presentato il suo libro Il miele e le cipolle. Dietro un titolo criptico propone i 10 comandamenti.
7: 10 comandamenti raccontati come se fossero le istruzioni d'uso della libertà. Istruzioni d'uso, se vuoi, le puoi leggere per imparare ad usare un aggeggio, ma nessuno ti obbliga. Resta il fatto che se poi quell'aggeggio si rompe e non hai rispettato le istruzioni d'uso, la garanzia non risponde. O per dirla come i miei amici napoletani in carcere a Padova, i 10 comandamenti sono un po' come il semaforo rosso a Napoli, sono un consiglio e ogni consiglio può essere disobbedito.
6: Nel volume, per ognuno dei dettami consegnati a Mosè, propone un fondamento biblico, un approfondimento sull'attualità e il punto di vista del carcere.
7: Sì, sembra un paradosso, ma nasce proprio in questo ambiente il desiderio di rileggere le 10 parole, i 10 comandamenti, attraverso 10 storie di persone che questi comandamenti li hanno infranti in maniera così alta da far diventare quell'infrazione un reato. E poi, ripensandoci, si sono detti: porca miseria, era bellissimo quel comandamento. E quindi è stato un viaggio per negazione. Attraverso l'infrazione siamo risaliti alla bellezza originaria, non come ce l'hanno insegnato il catechismo, originaria di queste 10 parole che, lo ripeterò fino alla fine, sono dei semplici suggerimenti che si possono anche trasgredire.
3: Polemica sull'omelia affidata ad una donna domenica scorsa nel Duomo di Verona. A sollevarla è Christus Rex Traditio, gruppo ultracattolico tradizionalista veronese vicino all'estrema destra. In un comunicato contesta la scelta del parroco Ezio Falavegna e riferisce che alcuni fedeli avrebbero lasciato la messa, invitandoli a rivolgersi ai dicasteri vaticani. E dopo gli ultracattolici, ancora l'estrema destra veronese, Luca Castellini, vice segretario nazionale della formazione neofascista Forza Nuova, celebra in un comunicato Radko Mladic come un eroe e indica nella Serbia il modello di una nuova Europa fuori dall'Unione Europea e contro la NATO. Mladic, ricordiamo, è morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Prima apertura al pubblico per la West Star di Affi. Nell'ex base NATO è stata inaugurata la mostra Dalla roccia alla forma, visitabile fino al 27 settembre. Per il sindaco Marco Giacomo Sega è il primo passo verso la nuova vita del bunker, che sarà bonificato e trasformato in un museo grazie a 7 milioni di euro di fondi statali. Una cena in piazza per salutare l'estate e rafforzare i legami nel quartiere. Martedì 16 settembre, in piazza 16 ottobre a Verona, torna Festa in Piazza, promossa dalla prima circoscrizione con Fevos Santa Toscana. L'iniziativa è aperta ad un massimo di 150 partecipanti con prenotazione obbligatoria. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla Milano-Venezia verso Milano troviamo rallentamenti tra Spinea e il bivio con la A13. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, traffico rallentato per l'intensità della circolazione tra Trento Nord e Affi. Più a sud, code per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

Doctor su Radio Verona, 13:15 minuti, siete sempre in compagnia di Nadia, De Nicolò. Ah, lo stress del rientro, ma lo stress anche tutto l'anno. A volte si passano dei periodi che non sono proprio facilissimi e gli esperti ci dicono che può aiutarci anche il nostro abbigliamento, come colori tenui, forme morbide, insomma scegliere cosa indossare porta anche benessere per dire no a quello che è lo stress. Il tutto nasce proprio dall'esigenza di mettere un freno al logorio della vita moderna, e c'è questo dressing, questo modo di vestire che si propone proprio di farci vivere meglio, di calmarci, una tendenza che mira ad abbassare anche il livello di cortisolo, l'ormone che il corpo rilascia in misura maggiore quando deve fronteggiare delle situazioni di emergenza. In cosa consiste? Colori tenui, tessuti morbidi, capi comodissimi, tagli fluidi che magari seguono il corpo senza stringere e costringere il corpo stesso. Vestire in questo modo, secondo gli esperti, favorisce una sensazione di calma, pace e comfort. In altre parole, aiuta a sentirsi più rilassati, un mood che si pone di fatto in netta contrapposizione rispetto a quelle che sono le tendenze lanciate dalla moda, magari un pochettino vestiti attillati, vestiti davvero con dei colori molto forti. In realtà servirebbero dei colori davvero tenui, tanto tenui, nuance pastello, un rassicurante sempre di moda beige, l'azzurro polvere, il giallo chiaro chiaro, burro, il bianco, in qualsiasi tipologia di bianco, il grigio chiaro. Questo ci porterebbe a stare meglio, secondo questo studio, dal lato psicologico. Quindi attenzione anche come vi vestite per vivere bene e non essere stressati. Jungle Sunshine.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Deep, buona domenica su Radio Verona, 13:27 minuti, il nostro martedì che stiamo vivendo insieme, la nostra pausa pranzo, buon appetito a tutti quanti voi. Mancano solo due giorni al ritorno sui banchi dei nostri ragazzi, per ciò che concerne il Veneto e quindi anche Verona e provincia, città dalla quale trasmettiamo. E sì, anche quest'anno c'è il caro scuola, spese per le famiglie che sono davvero altissime, soprattutto le superiori. Il ritorno sui banchi si conferma un appuntamento molto costoso per le famiglie e secondo proprio l'osservatorio di Federconsumatori, quest'anno il costo medio del corredo scolastico e dei ricambi per i ragazzi delle medie di 673,60 euro, con un aumento del 2,3%. Già l'anno scorso non scherzava, quest'anno ancora più caro. Per le superiori, come dicevo, si può arrivare anche 1400 euro per ottemperare a tutti i costi per l'inizio della scuola. Sono stati presi in considerazione le adozioni di libri di testo di diverse classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia dei licei che degli istituti tecnici. L'aumento maggiore riguarda comunque i libri delle scuole medie, mentre più contenuta la crescita dei prezzi dei testi delle superiori, che restano comunque una voce di spesa particolarmente importante. Spesa complessiva davvero alta, come dicevo, per entrambe le situazioni, sia per i ragazzini che andranno alla scuola secondaria di primo grado, quindi le ex medie, le chiamavamo così, e sia per la scuola secondaria di secondo grado, ovvero le superiori. E per ciò che concerne gli aumenti, l'online rimane più conveniente rispetto alle cartolibrerie, a queste spese di cui ho citato poi, di cui abbiamo parlato, si devono poi sempre aggiungere quelle della tecnologia e quelle dei trasporti, quindi scuola sempre più cara.

0: Alle 13:31 minuti torniamo subito in redazione. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale a seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Eretz. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno 2 persone, lo riporta Le Parisienne, secondo cui sono stati rubati almeno 4 dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

Un altro salto negli anni 90 vissuto insieme su Radio Verona alle 13:41 minuti. Siete sempre con me, Nadia De Nicolò, bentrovati a tutti quanti voi. Si avvicina la quarta edizione della festa delle associazioni sportive a Verona. E sì, il prossimo sabato, il 12 settembre, dalle 10 alle 17 in sesta circoscrizione a Verona in città, sarà possibile provare a fare esperienza con basket, kung fu, pallavolo, rugby, calcio e tante tante altre discipline. L'iniziativa, intitolata Sesta Sport Games, è dedicata in particolare a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dei 6-14 anni, con tante attività, giochi, dimostrazioni pensati per avvicinare i più giovani alle tante discipline sportive in un clima di divertimento e condivisione. Il grande momento si potrà vivere con tutte le prove dalle 10 alle 17 del mattino. La location, non l'abbiamo detta, è quella della sesta circoscrizione della città di Verona, quindi presso la scuola primaria Guarino da Verona, in via San Felice Extra, la palestra Scienze Motori in via Felice Casorati, il parco giochi di via Felice Casorati, via Felice Casorati, che sarà chiusa al traffico per far provare le varie discipline. E c'è questa bella opportunità per tutti i ragazzi per vivere una giornata diversa all'insegna dello sport, della convivialità, grazie a tutte le associazioni. È stato un tormentone dell'estate e continua ad esserlo. Grande successo, Aitana, Superstella.

Fabri Fibra, Emma insieme su Radio Verona. Canzone, quella appena ascoltata, che ci porta verso i saluti. Noi ci ritroviamo come sempre domani qui su Radio Verona dopo l'informazione delle ore 9 per farci compagnia per tutta la mattinata fino a circa quest'ora, perché dalle 14 con voi ci sarà Daisy. In arrivo l'informazione per noi curata da Luca Del Ponte. Vi ricordo anche nel tardo pomeriggio dopo le 17 con voi ci sarà Matteo Sambugaro. Dalle 19 come sempre lo sport di Radio Verona con Alessandro De Pietro e Fuori Gioco. Vi aspetto domani mattina, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti quanti voi. In conclusione torniamo nel 2018. Gue Pequeño, all'epoca si faceva ancora chiamare Pequeño invece che solo Gue, perché poi il Pequeño è stato tolto, ha detto sono cresciuto. Concludiamo con Bling Bling Oro, la sua versione del grande successo di Mango.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Carburanti, il Veneto è tra le regioni con i maggiori rincari dell'ultima settimana. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, su dati del Ministero, dal 1 settembre un pieno di gasolio da 50 litri costa 2,10 euro in più. Secondo aumento più alto d'Italia, per la benzina 1,95 euro, primato nazionale insieme alla Campania. Il gasolio self in Veneto ha raggiunto in media 2,158 euro al litro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Scippo stamani in pieno centro a Legnago. Poco dopo le 8.40 una donna è stata derubata della borsa in Corso della Vittoria da un giovane fuggito a piedi con un complice. La vittima è caduta a terra nell'aggressione. I carabinieri hanno già fermato uno dei due sospettati e recuperato la borsa trovata poco distante e svuotata, ed è caccia al complice. Cambiamo argomento. Con le più alte cariche dello Stato, Verona ospiterà la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Sarà anche una celebrazione degli 80 anni della Repubblica. Nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte.
5: Dal 25 al 27 novembre la città ospiterà in fiera la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'appuntamento che riunisce sindaci e amministratori locali da tutta Italia e che quest'anno celebrerà gli 80 anni della Repubblica. Attesi a Verona i rappresentanti del governo con la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per le migliaia di amministratori saranno tre giornate di incontri e dibattiti per affrontare le grandi questioni che riguardano oggi i territori, dai servizi ai cittadini alla sostenibilità, dalla transizione energetica all'innovazione digitale, dalla mobilità al welfare, fino agli investimenti e alle politiche di coesione.
6: Troppe volte risultiamo esclusi dalle graduatorie perché abbiamo il difetto di essere virtuosi amministrativamente, e quindi questo sarà certamente un tema che riproporrò come una filastrocca. Ormai non mi stanco mai di dirlo, che io sogno un paese dove la meritocrazia premia coloro che si sono sempre comportati bene, nel caso dei sindaci da un punto di vista amministrativo. Però poi ci sono tanti temi: i dipendenti, la sicurezza, l'ambiente, i giovani, gli anziani, insomma. Saranno una tre giorni molto ricca di argomenti.
5: Il titolo scelto per l'edizione 2026 è Cara Italia, i sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica, un richiamo all'anniversario della Repubblica Italiana e al ruolo dei comuni come presidio più vicino ai cittadini.
4: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, presenta stasera la sua quarta lettera pastorale, la consegnerà ai fedeli durante la messa per la Madonna del Popolo alle 20.30 in cattedrale. Si intitola Sulla via e indica il camminare insieme come percorso della Chiesa veronese, traducendo anche il confronto degli ultimi mesi in scelte concrete sul territorio. Stretta in Veneto sull'uso commerciale delle parole artigiano e artigianale. Chi non possiede i requisiti e non è iscritto all'albo non potrà utilizzarle per presentare la propria attività come artigiana anche nella comunicazione commerciale. Dopo la circolazione applicativa della regione, Casartigiani Verona scrive ai sindaci: saranno i comuni ad accertare le violazioni con sanzioni da 25.000 euro fino all'1% del fatturato. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da Daisy, siamo partiti anche oggi con il disco Flashback. Questo Radio Verona, sono i Coldplay con Yellow, giallo, giallo come il sole. Cari amici, preparatevi il costumino da bagno rosso, il cappello di Babbo Natale, perché dicono i giornali avremo la primavera a dicembre con il Super Niño, 4 gradi in più rispetto al normale. Le conseguenze per l'Italia le vedremo dopo, magari insieme, e quello insomma che sarà il tempo, almeno quello che prevedono un po' questi scienziati. Però insomma sapete, tutto è relativo, no? Le previsioni si fanno, però non è detto che vadano in porto. Comunque, cari ragazzi che domani tornate a scuola, sappiate che insomma è quasi certo che domani ci sarà più fresco, quindi ve lo auguro, vi auguro che possiate stare bene in aula, nelle vostre classi, anche se tanti si sono chiesti: ma perché iniziamo di giovedì e non di lunedì? Ma è semplice, vabbè, io non l'ho chiesto a nessuno, è una mia intuizione, anche perché insomma farsi tutta la settimana dopo le vacanze, nah, va bene, giovedì, venerdì, sabato ci si rientra nel meccanismo, si rivedono gli amici, i prof, insomma ecco, diciamo che è una specie di modo per riassestarsi di nuovo in quella che è l'attività scolastica, che poi insomma andrà avanti un bel po'. Magari durante l'anno parleremo anche di quante vacanze dovrete fare per quest'anno. Ma ora c'è Gali.

Volevo vedere se eravate attenti. Sì, non è una scusa, giuro la verità. Infatti domani non è giovedì, domani è mercoledì. In effetti è vero, però è da domani che cambia la temperatura, almeno così dicono. E poi giovedì invece si va a scuola, quindi belli freschi. Parlavamo appunto di questo inverno italiano che potrebbe mostrare un andamento tutt'altro che lineare, con una prima parte quindi più asciutta e una seconda fase segnata, diciamo, potenzialmente da una maggiore dinamicità atmosferica. Allora è la tendenza per la stagione 2026-2027 delineata dal mitico colonnello Giuliaci, che appunto ha individuato in particolare nei mesi di gennaio e febbraio il possibile momento di svolta, cioè con l'arrivo di aria fredda e nevicate anche, diciamo, significative. Ma questo cosa sta a significare? Che novembre e dicembre non saranno poi così freddi. Qualcuno chiaramente gioirà, perché il freddo, insomma, quando è troppo, tutto il troppo stroppia, quindi anche il freddo non piace. Però chiaramente qualcuno fa i conti, che può essere dall'agricoltura fino, non so, agli animali che vivono invece in situazioni dove in mezzo al ghiaccio, insomma, e quant'altro, e quindi sicuramente non ne trovano giovamento. Insomma, questo è quello che dice Giuliaci, ma non soltanto lui. Si parla quindi di questo Niño, un Niño fuori dall'ordinario, perché il Pacifico, insomma, ha registrato questi 2-3 gradi in più che alla fine portano a un cambiamento climatico che è rivolto proprio al periodo di novembre e dicembre. Quindi dicono che ci sarà caldino a novembre e anche dicembre, un Natale, insomma, mite a quanto pare, ma poi staremo a vedere con l'andare del tempo. Cambiamenti in questi periodi dell'anno, perché ci sarà anche il cambio dell'ora, ma ne parliamo dopo. Ora Camrad su Radio Verona, Love Sober.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

E facciamo un tuffo nella nostra bella città, Verona. Se Verona sono, pensate, 168 i negozi di moda in meno rispetto al 2012. È il dato che più di ogni altro proprio fotografa quella che è la trasformazione che sta attraversando il commercio cittadino. In 13 anni le imprese del dettaglio di abbigliamento, calzature, articoli, insomma, diciamo modaioli in esercizi specializzati sono scese da 384 a 216, con una contrazione quindi del 43,7%. È un dato, insomma, diciamo abbastanza preoccupante, no? Questa riduzione della rete commerciale che riguarda il centro storico ma anche il resto della città. Però dal 2012 sono venute meno 80 attività in centro storico e 88 nelle altre zone di Verona. Sono veramente tantissime, è un peccato, insomma, perché i negozi storici, ve lo ricordate, non so, il Duca d'Aosta per esempio, c'erano tanti negozi che i ragazzi degli anni 80 frequentavano in modo assiduo, come c'era il Bauli per esempio, non so, tante cose che non ci sono più, sono cambiati i tempi, chiaramente è ovvio, la vita è una ruota che gira e anche in questo senso, insomma, gira, ci sono dei cambiamenti molto molto radicali. Cari amici di Radio Verona, sono le 14 ormai 29 minuti, restate con noi con Desi fino alle ore 17.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali Intercity e Alta Velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio. Sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi, infatti, sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio: la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione, dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

E parliamo di questa diatriba, ora solare e ora legale. Quindi sta arrivando anche l'ora solare. Quando torna, adesso lo dico subito, così sotto le note di Freak Power, le disco compilation anni 90 qui su Radio Verona. Allora, come agiamo per questa storia dell'ora solare e l'ora legale? Sapete che c'è anche questa diatriba in corso, no? Questo dibattito sul cambio dell'ora in Italia che a molti non piace. Cioè, io mi trovo bene con l'ora legale e si sta bene così, però insomma resta tutto fermo, ormai se ne parla da anni, ma in realtà resta tutto lì, lasciamo il mondo come sta, dicono. Allora, l'estate, lo sapete ormai, sta per giungere al termine, anche se si parla di un Natale quasi primaverile, beh, insomma è un po' esagerato a dire la verità, ma anche le giornate saranno, ahimè, più corte. Quello è il brutto del passaggio dell'ora legale all'ora solare. Quindi, per quanto è previsto, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando le lancette si sposteranno indietro di un'ora, nel momento in cui l'orologio segnerà quindi le 3 di notte, vi svegliate e lo spostate le 2. Insomma, questo no, si sa che quando uno va a dormire tira già indietro, se no lo fa il giorno dopo, o addirittura c'è chi non lo fa affatto, aspetta anche dei mesi o anche mai. Si dormirà, ecco, un'ora in più. Questa cosa qui, diciamo che è un po' particolare. Se uno dorme 6 ore, non è che poi ne dorme 7, 8, 9 perché c'è l'ora in più. È un, diciamo, uno specchietto per le allodole, per farvi capire che le cose vanno bene, che si dorme di più, che è tutto bello, tutto bene, madama la marchesa. Però questo per nascondere il fatto che dal giorno dopo, ovviamente, ci sarà meno luce, quindi farà buio un'ora prima. Ed è forse quella la cosa, diciamo, più brutta dell'inverno. Proprio questo è il cambio dell'ora, cioè buio, arriveremo ad avere buio addirittura anche alle 4 del pomeriggio. E dopo saremo lì a contare ogni giorno il minuto di sole.

Certo che bisogna dirlo, l'intelligenza artificiale fa veramente di tutto e di più, anche delle immagini meravigliose. E bisogna saperla usare però nella maniera giusta, tanto più che il comune di Treviso ha approvato proprio un nuovo regolamento e un codice etico che vietano ai dipendenti comunali l'uso proprio di piattaforme di intelligenza artificiale tipo ChatGPT non autorizzate per la gestione soprattutto di pratiche e informazioni dell'ente. Questo perché? Per tutelare quindi la privacy di tutti i cittadini che comunque vanno a fare delle pratiche o quant'altro, quindi per salvare quelli che sono i loro dati sensibili. Una buona mossa sicuramente, perché viviamo in un mondo dove la privacy ormai è una cosa che forse non esiste più.

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90 2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
3: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Tears for Fears, The Tipping Point, qui su Radio Verona. Una canzone che sembra quasi onirica, sembra quasi un sogno. E tutti noi abbiamo dei sogni più piccoli, dei sogni più grandi. Ma una come Heather Parisi, come fa a dire che il suo sogno è ballare un tango con Stefano De Martino? Io, va bene, Stefano De Martino è un bel ragazzo, è simpatico, ma insomma un sogno, direi che i sogni sono altri. Per voi quali sono i vostri sogni? Se volete dirmelo al 335 60 11 610, i vostri WhatsApp sono sempre molto molto molto graditi. Ma adesso lasciamo subito lo spazio alle notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Oltre 30 milioni di euro per assistenza domiciliare e sicurezza del territorio in Veneto. La giunta regionale ha recepito oggi in bilancio fondi già assegnati dallo Stato e da altri enti. Più di 12 milioni del PNRR serviranno infatti a potenziare le cure a domicilio, mentre circa 18 milioni finanzieranno gli interventi nei territori colpiti dalle emergenze meteo del 2020 e del 2023. E sempre dalla regione arrivano quasi 39 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale in Veneto fino a fine anno. La Giunta ha autorizzato infatti l'anticipazione agli enti locali delle risorse del Fondo Nazionale destinate alle ultime due mensilità del 2026, soldi necessari alla copertura dei servizi di autobus, tram e navigazione lagunare. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Cantieri Filobus e viabilità riaperte dal pomeriggio, via 20 settembre, piazza Santa Toscana. Ancora una settimana di lavori invece per via San Francesco, dove si trova Silvia Beltrami.
5: E proprio all'incrocio tra via San Francesco e via dell'Artigliere ci siamo spostati. Qui ci sarà un ritardo di un paio di giorni da giovedì mattina, ci hanno assicurato gli operai al lavoro. Le macchine potranno arrivare da via dell'Artigliere e proseguire diritte verso via Torbido, dunque questo sbarramento non ci sarà più. Qualche problema, ripeto, su via San Francesco, perché ci sarebbero stati dei cedimenti e quindi bisogna fresare e poi completare con l'asfaltatura. Per l'apertura dunque di via San Francesco si slitterà probabilmente di una settimana, dunque metà della prossima settimana via San Francesco o potrebbe essere aperta al traffico. Teniamo presente che il weekend del 18-19 qui ci sarà il Tocati, dunque sarebbe proprio auspicabile che per quella data tutto il quartiere di Veronetta fosse aperto alla circolazione. È tutto.
4: Dopo i recenti episodi di violenza contro il personale sanitario nel Padovano e all'ospedale all'Angelo di Mestre, torna il tema della sicurezza nei pronto soccorso veneti. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, chiede più vigilanza, servizi sociali e medicina territoriale. Una posizione che si aggiunge a quella dell'assessore alla sanità Gerosa, che indica come prioritaria la riduzione dei tempi d'attesa nei pronto soccorso. Pensioni, no al ricalcolo contributivo per consentire l'uscita a 64 anni all'utilizzo del TFR per anticipare la pensione. Lo SPI CGIL di Verona boccia le ipotesi di riforma allo studio del governo. Per il segretario Adriano Filice farebbero pagare ai lavoratori il costo dell'anticipo con assegni ridotti anche fino al 20%. La CGIL rilancia invece l'uscita con 41 anni di contributi senza limiti di età. I 10 comandamenti come istruzioni d'uso della libertà, il libro scritto dal prete che vive accanto ai detenuti del carcere di massima sicurezza di Padova, lo sentiamo nel servizio di Lucio Salgaro.
6: Più di 400 persone in piazza ad ascoltare un prete, ma non un prete qualsiasi. Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza di Padova, ha presentato il suo libro Il miele e le cipolle. Dietro un titolo criptico propone i 10 comandamenti.
7: 10 comandamenti raccontati come se fossero le istruzioni d'uso della libertà. Istruzioni d'uso, se vuoi, le puoi leggere per imparare ad usare un aggeggio, ma nessuno ti obbliga. Resta il fatto che se poi quell'aggeggio si rompe e non hai rispettato le istruzioni d'uso, la garanzia non risponde. O per dirla come i miei amici napoletani in carcere a Padova, i 10 comandamenti sono un po' come il semaforo rosso a Napoli, sono un consiglio e ogni consiglio può essere disobbedito.
6: Nel volume, per ognuno dei dettami consegnati a Mosè, propone un fondamento biblico, un approfondimento sull'attualità e il punto di vista del carcere.
7: Sì, sembra un paradosso, ma nasce proprio in questo ambiente il desiderio di rileggere le 10 parole, i 10 comandamenti, attraverso 10 storie di persone che questi comandamenti li hanno infranti in maniera così alta da far diventare quell'infrazione un reato. E poi, ripensandoci, si sono detti: porca miseria, era bellissimo quel comandamento. E quindi è stato un viaggio per negazione. Attraverso l'infrazione siamo risaliti alla bellezza originaria, non come ce l'hanno insegnato il catechismo, originaria di queste 10 parole che, lo ripeterò fino alla fine, sono dei semplici suggerimenti che si possono anche trasgredire.
4: Polemica sull'omelia affidata ad una donna domenica scorsa nel Duomo di Verona. A sollevarla è Christus Rex Traditio, gruppo ultracattolico tradizionalista veronese vicino all'estrema destra. In un comunicato contesta la scelta del parroco Ezio Falavegna e riferisce che alcuni fedeli avrebbero lasciato la messa, invitandoli a rivolgersi ai dicasteri vaticani. E dopo gli ultracattolici, ancora all'estrema destra veronese, Luca Castellini, vice segretario nazionale della formazione neofascista Forza Nuova, celebra in un comunicato Radko Mladic come un eroe e indica nella Serbia il modello di una nuova Europa fuori dall'Unione Europea e contro la NATO. Mladic, ricordiamo, è morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Prima apertura al pubblico per la West Star di Affi, nell'ex base NATO è stata inaugurata la mostra Dalla roccia alla forma, visitabile fino al 27 settembre. Per il sindaco Marco Giacomo Sega è il primo passo verso la nuova vita del bunker, che sarà bonificato e trasformato in un museo grazie a 7 milioni di euro di fondi statali. Una cena in piazza per salutare l'estate e rafforzare i legami nel quartiere. Martedì 16 settembre in piazza 16 ottobre a Verona torna Festa in Piazza, promossa dalla prima circoscrizione con Fevos Santa Toscana. L'iniziativa è aperta ad un massimo di 150 partecipanti con prenotazione obbligatoria. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21, nessuna allerta meteo presente.
2: Radio Verona Flashback.

disco di qualche anno fa, questo disco Flashback, Express Yourself, Madonna. Che ha scelto questo nome, diciamo, religioso, ma in modo sicuramente provocatorio. Ma parliamo di religione seria, parliamo di Don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro di Gesù Redentore a Borgo Varezzi, che si trova a Savona. Questo sacerdote, praticamente di fronte al fisiologico calo dei partecipanti alla messa, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o di chiudere la chiesa. Ha detto: qui devo fare qualcosa, sapete cosa faccio? La sposto, ha detto. Proprio lo ha fatto per abbracciare i fedeli dei luoghi, diciamo, di località dove c'è svago, quindi mare e quant'altro, perché lui ha detto: se la montagna non va, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, anche se qui si parla di cristianità. Comunque, così, per 4 domeniche consecutive, la messa del mattino lui l'ha celebrata in riva al mare, tra ombrelloni, sdrai, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce confini fisici. E pensate che questa iniziativa in realtà ha riscosso un successo veramente clamoroso, un successo importante, e ha attirato a ogni occasione centinaia di persone, tra residenti, turisti, villeggianti, che si sono proprio radunati fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. E lui ha detto, il parroco: non è che la gente non cerca più Dio, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente qui su Radio Verona e serenamente Castelnuovo del Garda celebra 60 anni di storia, tradizione, convivialità, perché dal 18 al 20 settembre in questo bellissimo paese torna a celebrare la sua festa dell'uva. Quindi per 3 giorni le piazze, le vie, i luoghi del centro storico saranno animati da musica, spettacoli, iniziative per famiglie, appuntamenti culturali, stand gastronomici e un programma ovviamente pensato per valorizzare l'identità e l'eccellenza del territorio, perché tante volte ce l'abbiamo davanti al naso e non ce ne accorgiamo. È molto importante, perché abbiamo dei posti meravigliosi qui nel nostro territorio veronese. Vi ricordo che sabato e anche mi sembra domenica ci sarà la confraternita del tortellino, mica male, e poi musica a go go e tanti appuntamenti, addirittura anche la sfilata delle confraternite e la banda cittadina, e quelle saranno venerdì 18, quindi festa dell'uva in quel di Castelnuovo del Garda dal 18 al 20.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.

0: formazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh, disco top record, Ernia con Dedica.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il

0: negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Occhio, occhio amici, occhio alla fregatura. Abbiamo parlato ieri di questa truffa delle monetine in giro per Verona, quindi se trovate delle monetine per terra, attenzione, perché magari mentre vi piegate qualcuno per raccoglierle, qualcuno magari vi può fare qualche brutto tiro e rubarvi qualche cosa. Ma attenzione, perché se vedete 50 euro sul parabrezza della vostra auto non dovete prenderli, l'ha detto la polizia. Si tratta della nuova truffa della banconota. Quindi sono in aumento in tutta Italia le segnalazioni per questa nuova truffa, che fa leva sul desiderio della persona e della vittima, ecco, di impossessarsi dei 50 euro posizionati sotto il tergicristallo della propria macchina. Come funziona? In buona sostanza, magari in un centro commerciale si arriva, si mette la spesa in macchina e si entra dentro senza guardare magari il cristallo anteriore. Magari poi si è dentro la macchina, si vede questa cosa, questi 50 euro che sono ovviamente falsi, si esce dall'auto e lì scatta la truffa. Praticamente i malviventi vi portano via o quello che c'è all'interno dell'auto, magari la borsa con dentro portafogli, documenti e quant'altro, o addirittura la macchina. Quindi attenzione, la polizia ha detto proprio chiaramente: se vedete questi 50 euro posizionati sul tergicristallo sotto il tergicristallo dell'auto, non fidatevi assolutissimamente, prendete e andate via. Tanto in caso fossero veri, ci credo poco, insomma, non scappo.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

Il sorriso è il nostro biglietto da visita, ma quanto siamo disposti a spendere per avere questo sorriso perfetto, la bocca soprattutto in salute, perché quello è l'importante. Quindi dopo aver cambiato il modo in cui ci asciughiamo i capelli, puliamo i pavimenti, una nota azienda vuole cambiare anche il modo in cui ci leviamo i denti, ripensando quindi un gesto che ripetiamo più o meno, insomma, tutti i giorni, più volte e in modo anche uguale da decenni. Allora, il mondo si divide tra chi usa lo spazzolino manuale e chi quello è

Adesso è in arrivo Camera Jet, il primo spazzolino da denti con videocamera e idropulsore che promette veramente un nuovo livello di pulizia. Grazie a che cosa? Alla sempiterna intelligenza artificiale. Pensate che questo spazzolino non si limita a spazzolare i denti, ma rileva e pulisce le aree più piccole e trascurate, eroga collutorio, consiglia come migliorare la tecnica e permette di vedere sullo smartphone gengive e molari. Cioè, avete idea? Manca solo che chiami il dentista in caso di criticità e poi veramente è il top.

0: Grazie solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: E parliamo di record: 91 km e 400 metri in mare aperto, cioè quasi 32 ore consecutive di nuoto dalla Grecia fino alle coste italiane. È l'impresa compiuta dal signor Spiros Chrysikopoulos, che è un nuotatore greco di 43 anni che ha raggiunto Santa Maria di Leuca dopo essere partito da Otonoi, il punto più occidentale della Grecia. Ma anche noi non siamo da meno, qui a Verona. Non so se voi avete presente la rana del Garda, che è il soprannome di Virginia Tortella, che è un'atleta di endurance famosa per le sue straordinarie traversate a nuoto in stile rana. Lei, se non sbaglio, vive a Peschiera, ha fatto delle imprese storiche ed è stata la prima donna ad attraversare il lago di Garda nel punto più largo, cioè coast to coast, nuotando per 16 ore consecutive anche di notte, vero? Bravissima. Un applauso alla nostra rana del Garda. È l'unica persona al mondo ad attraversare i grandi laghi nuotando esclusivamente a rana, che è faticosissimo. Lo scopo della nostra rana del Garda, di Virginia Tortella, è sempre stato benefico. Molte, infatti, delle sue sfide sportive si sono legate a raccolte fondi per associazioni benefiche e mediche. Un applauso alla nostra Virginia Tortella, che speriamo, insomma, che faccia qualche altra impresa, e noi la seguiremo sicuramente. Ora è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona. Ora in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Carburanti, il Veneto è tra le regioni con i maggiori rincari dell'ultima settimana. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, su dati del Ministero, dal 1 settembre un pieno di gasolio da 50 litri costa 2,10 euro in più. Secondo aumento più alto d'Italia per la benzina, 1,95 euro, primato nazionale insieme alla Campania. Il gasolio self in Veneto ha raggiunto in media 2,158 euro al litro. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 8 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Scippo stamani in pieno centro a Legnago. Poco dopo le 8:40 una donna è stata derubata della borsa in Corso della Vittoria da un giovane fuggito a piedi con un complice. La vittima è caduta a terra nell'aggressione. I carabinieri hanno già fermato uno dei due sospettati e recuperato la borsa, trovata poco distante e svuotata, ed è caccia al complice. Cambiamo argomento. Con le più alte cariche dello Stato, Verona ospiterà la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Sarà anche una celebrazione degli 80 anni della Repubblica. Nel servizio di Lucio Salgaro, il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte.
5: Dal 25 al 27 novembre la città ospiterà in fiera la 43esima Assemblea Nazionale dell'ANCI, l'appuntamento che riunisce sindaci e amministratori locali da tutta Italia e che quest'anno celebrerà gli 80 anni della Repubblica. Attesi a Verona i rappresentanti del governo con la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per le migliaia di amministratori saranno 3 giornate di incontri e dibattiti per affrontare le grandi questioni che riguardano oggi i territori, dai servizi ai cittadini alla sostenibilità, dalla transizione energetica all'innovazione digitale, dalla mobilità al welfare, fino agli investimenti e alle politiche di coesione.
6: Troppe volte risultiamo esclusi dalle graduatorie perché abbiamo il difetto di essere virtuosi amministrativamente, e quindi questo sarà certamente un tema che riproporrò come una filastrocca. Ormai non mi stanco mai di dirlo, che io sogno un paese dove la meritocrazia premia coloro che si sono sempre comportati bene, nel caso dei sindaci da un punto di vista amministrativo. Però poi ci sono tanti temi: i dipendenti, la sicurezza, l'ambiente, i giovani, gli anziani, insomma. Saranno una tre giorni molto ricca di argomenti.
5: Il titolo scelto per l'edizione 2026 è Cara Italia, i sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica, un richiamo all'anniversario della Repubblica Italiana e al ruolo dei comuni come presidio più vicino ai cittadini.
4: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, presenta stasera la sua quarta lettera pastorale, la consegnerà ai fedeli durante la messa per la Madonna del Popolo alle 20:30 in cattedrale. Si intitola Sulla via e indica il camminare insieme come percorso della Chiesa veronese, traducendo anche il confronto degli ultimi mesi in scelte concrete sul territorio. Stretta in Veneto sull'uso commerciale delle parole artigiano e artigianale. Chi non possiede i requisiti e non è iscritto all'albo non potrà utilizzarle per presentare la propria attività come artigiana anche nella comunicazione commerciale. Dopo la circolazione applicativa della regione, Casartigiani Verona scrive ai sindaci: saranno i comuni ad accertare le violazioni con sanzioni da 25.000 euro fino all'1% del fatturato. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21, nessuna allerta meteo presente.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
1: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
2: pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
2: verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

E andiamo a fare un giretto sui social, dove ci sono alcuni scatti e video che sono diventati veramente virali. Sono quelli dell'isola che appare e poi scompare dentro un lago canadese, ha tutta la sua bella vegetazione. Cioè, a un certo momento non la si vede più. E voi direte, sì, ci sarà l'alta marea, si nasconde. No, si sposta addirittura, si sposta di chilometri, non di metri. È un isolotto fantasma, è lungo 140 metri e largo 70, non è uno scherzo dell'intelligenza artificiale, è una cosa scientifica, e sembra quasi vivo proprio perché si muove, compare e poi scompare. Quindi vi dicevo, nessun effetto ottico o qualcosa fatta dall'intelligenza artificiale. Qui si tratta praticamente di un innalzamento delle acque che fa proprio sollevare appezzamenti di terreno costiero. Quest'anno questo bacino ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni e quindi ha costretto ad aprire la diga per far defluire le acque a valle. Quando l'acqua sale tanto, pensate che solleva intere zolle boscose e le fa galleggiare come se fossero una zattera. E da qui appunto la nascita di questa micro isola galleggiante che poi scompare. Scompare e riappare, ma è bello perché insomma compare di là, poi ricompare da un'altra parte. È veramente, è uno scherzo della natura, un gioco della natura, anzi più che altro direi che è la potenza della natura.

0: che sono tutte parole palindrome, ma ci sono anche delle frasi, sapete, quelle parole che si possono leggere al contrario, quindi Anna si legge sia da destra a sinistra che da sinistra a destra, ecco. Però ci sono anche delle frasi che sono forti, tipo i topi non avevano nipoti, beh, è bella anche questa, oppure amo ridere di Roma. Se le leggete al contrario, ecco, quindi si leggono nella stessa identica maniera e perciò si chiamano palindromi, cioè sono sequenze di lettere, sillabe, numeri, parole o frasi, comunque indifferentemente, che restano le stesse che quando vengono lette al contrario, quindi da destra verso sinistra. Quindi è un fenomeno davvero divertente e affascinante, che ha anche ossessionato poeti, enigmisti, matematici del passato, ma anche tanti registi, tipo quello di Ulisse, insomma, di Christopher Nolan, ecco, anche lui appassionato. Se vi piacciono i numeri palindromi o le frasi palindrome, magari cercatele e divertitevi un po' anche con questo gioco. Benissimo, tra pochissimo su Radio Verona c'è anche Drake.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizione di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
12: Does my hair look beautiful? Do my look right? Think I

Quanto è bello andare in vacanza, quanto è bello viaggiare. Ma voi siete per la quietcation o per la casination? Cioè, nel senso, è vero che ci sono tanti tipi di vacanze. Ci sono persone che amano stare in mezzo ad altra gente, quindi sentire anche il bordello, sentire movimento, quindi vivere la movida, ecco, come si suol dire. Ma altre persone che invece hanno scelto questo nuovo trend, che è la quietcation, cioè la vacanza del silenzio, dalle Alpi agli Appennini, al mare, anche, non so, eremi nascosti, cammini particolari, luoghi dove andare addirittura a pregare. Ecco, diciamo che il leitmotiv è il silenzio, la quiete. Però non serve andare tanto lontano. Qui c'è una lista di posti magnifici in giro per l'Italia, chiaramente, non soltanto in tutto il mondo. Non è che bisogna andare per forza in Tibet per stare rilassati o in silenzio, ma abbiamo dei posti noi meravigliosi anche quassù, voglio dire, nei monti, in Lessinia, piuttosto che sul Monte Baldo, piuttosto che anche qui vicino in quel di Grezzana. Ci sono dei posti meravigliosi dove ci sono delle viste mozzafiato e si può veramente stare lì davanti a contemplare, a pensare e a meditare, insomma, a fare quello che volete in assoluto silenzio, in completo silenzio. 16:27 in punto, Clara e San Giovanni sono su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutta più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vita, morte e miracoli, disco Top Records, Radio Verona, ultimo singolo di J-Ax.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

disco compilation anni 90, Derek and the Dominos con Layla. Allora, se vi piacciono le stelle, quest'anno stelle cadenti ce ne sono a gogo. Quindi attenzione, perché stanotte a mezzanotte fino a un'oretta, due, insomma, potete guardare il cielo e vedere le Epsilon Persei. Ma attenzione, se stanotte non avete tempo, nella notte tra l'11 e il 12 settembre ci saranno le lincidi di settembre, quelle un pochino più tardi, verso le 2:30 del mattino o della notte, come volete chiamarlo voi. Quindi lo spettacolo del cielo sarà quindi visibile a occhio nudo, però attenzione, bisogna sempre recarsi in una zona con poco inquinamento luminoso, ma non bisogna neanche aspettarsi uno spettacolo paragonabile alle Perseidi di agosto, che ha fatto tutto questo manicomio di stelle. Comunque io l'ho viste anche la notte di San Lorenzo, a dire la verità. Ne ho viste 5-6, ma mi sono fermata solo 10 minuti.

L'aperitivo è un momento veramente conviviale in cui si sta assieme agli amici, si chiacchiera, si ride. E se volete un aperitivo particolare, insomma, diciamo che Padova e Venezia sono due punti strategici. A Padova ci sono questi famosi tramezzini, ma anche a Venezia, ma soprattutto a Venezia ci sono i famosi cicchetti, che sono una tradizione di tanto tanto tempo fa. Allora pensate che un famoso chef che è andato a lavorare a Milano, uno chef veneto, ha ben pensato di offrire ai suoi clienti uno speciale aperitivo fatto proprio con i cicchetti, e ha avuto un successo straordinario, perché insomma il cicchetto piace, può essere sicuramente magari molto semplice, come il famoso uovo con la sardina, l'ovetto, comunque l'ovetto sodo fa parte anche quello lì dei cicchetti. Però anche noi a Verona siamo costretti ad andare a Venezia o a Padova per andare a mangiare i cicchetti o i tramezzini di quella zona. Vabbè, insomma, ogni tanto qualche spostamento bisognerà pur farlo.

Saltino a Verona, meglio l'Arsenale di Verona, che torna ad animarsi all'insegna dello sport. Infatti dopo la pausa estiva riapre i battenti Casa Verona, lo spazio di incontro ricavato all'interno del padiglione 20. Il primo appuntamento della stagione è fissato per giovedì 10 settembre alle 18:30. La serata è intitolata Numeri 2 e propone un nuovo capitolo del racconto della storia dell'Hellas Verona analizzata attraverso i ruoli in campo. Infatti dopo il primo incontro dedicato ai portieri, questa volta i riflettori saranno puntati sui terzini destri. Sul palco saliranno quattro ex giocatori di epoche diverse, quindi Franco Nanni, Emilio Oddi, Ernesto Qualisti e Diego Caverzanna. L'incontro quindi ripercorrerà le diverse

0: queste fasi storiche della squadra, quindi dal Verona di Zigoni e Mascetti con Nanni agli anni di Osvaldo Bagnoli con Oddi, si passerà poi agli anni 90 di Calisti sotto la guida di Fascetti fino alla stagione di Caversan, conclusa la salvezza firmata da Zeuta Laveb. Non lo so dire, vero? Vabbè, mi è scappata così. Comunque, voi amici dell'Hellas sapete di chi sto parlando. Ricordatevi quindi all'Arsenale di Verona, Casa Verona, giovedì 10 settembre alle 18.30.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino, venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen, sabato, orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

16:58 minuti, è arrivato il momento di salutarci. Io vi do appuntamento a domani e vedremo anche se saremo freschi domani oppure no. Hanno detto che domani cambia il tempo e noi insomma un po' lo speriamo, qualche gradino in più non ci starebbe male. Tra pochissimo qui su Radio Verona Matteo Sambugaro, noi ci sentiamo domani, quindi se lo vorrete dalle ore 14 alle ore 17. Ciao da Daisy, a domani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate, oltre 30 milioni di euro per assistenza domiciliare e sicurezza del territorio in Veneto. La giunta regionale ha recepito oggi in bilancio fondi già assegnati dallo Stato e da altri enti. Più di 12 milioni del PNRR serviranno infatti a potenziare le cure a domicilio, mentre circa 18 milioni finanzieranno gli interventi nei territori colpiti dalle emergenze meteo del 2020 e del 2023. E sempre dalla regione arrivano quasi 39 milioni di euro per garantire il trasporto pubblico locale in Veneto fino a fine anno. La giunta ha autorizzato infatti l'anticipazione agli enti locali delle risorse del fondo nazionale destinate alle ultime due mensilità del 2026, soldi necessari alla copertura dei servizi di autobus, tram e navigazione lagunare. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: E martedì 8 settembre ancora un saluto dalla redazione. Cantieri Filobus viabilità riaperte dal pomeriggio, via 20 settembre, piazza Santa Toscana. Ancora una settimana di lavori invece per via San Francesco, dove si trova Silvia Beltrami.
3: E proprio all'incrocio tra via San Francesco e via dell'Artigliere ci siamo spostati. Qui ci sarà un ritardo di un paio di giorni da giovedì mattina, ci hanno assicurato gli operai al lavoro. Le macchine potranno arrivare da via dell'Artigliere e proseguire diritte verso via Torbido, dunque questo sbarramento non ci sarà più. Qualche problema, ripeto, su via San Francesco, perché ci sarebbero stati dei cedimenti e quindi bisogna fresare e poi completare con l'asfaltatura. Per l'apertura dunque di via San Francesco si slitterà probabilmente di una settimana, dunque metà della prossima settimana via San Francesco o potrebbe essere aperta al traffico. Teniamo presente che il weekend del 18-19 qui ci sarà il Tocati, dunque sarebbe proprio auspicabile che per quella data tutto il quartiere di Veronetta fosse aperto alla circolazione. È tutto.
2: Dopo i recenti episodi di violenza contro il personale sanitario nel Padovano e all'ospedale all'Angelo di Mestre, torna il tema della sicurezza nei pronto soccorso veneti. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, chiede più vigilanza, servizi sociali e medicina territoriale. Una posizione che si aggiunge a quella dell'assessore alla sanità Gerosa, che indica come prioritaria la riduzione dei tempi d'attesa nei pronto soccorso. Pensioni, no al ricalcolo contributivo per consentire l'uscita a 64 anni all'utilizzo del TFR per anticipare la pensione. Lo SPI CGIL di Verona boccia le ipotesi di riforma allo studio del governo. Per il segretario Adriano Filice farebbero pagare ai lavoratori il costo dell'anticipo con assegni ridotti anche fino al 20%. La CGIL rilancia invece l'uscita con 41 anni di contributi senza limiti di età. I 10 comandamenti come istruzioni d'uso della libertà è il libro scritto dal prete che vive accanto ai detenuti del carcere di massima sicurezza di Padova. Lo sentiamo nel servizio di Lucio Salgaro.
4: Più di 400 persone in piazza ad ascoltare un prete, ma non un prete qualsiasi. Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza di Padova, ha presentato il suo libro Il miele e le cipolle. Dietro un titolo criptico propone i 10 comandamenti.
5: 10 comandamenti raccontati come se fossero le istruzioni d'uso della libertà. Istruzioni d'uso, se vuoi, le puoi leggere per imparare ad usare un aggeggio, ma nessuno ti obbliga. Resta il fatto che se poi quell'aggeggio si rompe e non hai rispettato le istruzioni d'uso, la garanzia non risponde. O per dirla come i miei amici napoletani in carcere a Padova, i 10 comandamenti sono un po' come il semaforo rosso a Napoli, sono un consiglio e ogni consiglio può essere disobbedito.
4: Nel volume, per ognuno dei dettami consegnati a Mosè, propone un fondamento biblico, un approfondimento sull'attualità e il punto di vista del carcere.
5: Sì, sembra un paradosso, ma nasce proprio in questo ambiente il desiderio di rileggere no, le 10 parole, i 10 comandamenti, attraverso 10 storie di persone che questi comandamenti li hanno infranti in maniera così alta da far diventare quell'infrazione un reato. E poi, ripensandoci, si sono detti: porca miseria, era bellissimo quel comandamento. E quindi è stato un viaggio per negazione. Attraverso l'infrazione siamo risaliti alla bellezza originaria, non come ce l'hanno insegnato il catechismo, originaria di queste 10 parole che, lo ripeterò fino alla fine, sono dei semplici suggerimenti che si possono anche trasgredire.
2: Polemica sull'omelia affidata ad una donna domenica scorsa nel Duomo di Verona. A sollevarla è Christus Rex Traditio, gruppo ultracattolico tradizionalista veronese vicino all'estrema destra. In un comunicato contesta la scelta del parroco Ezio Falavegna e riferisce che alcuni fedeli avrebbero lasciato la messa, invitandoli a rivolgersi ai dicasteri vaticani. E dopo gli ultracattolici, ancora l'estrema destra veronese, Luca Castellini, vice segretario nazionale della formazione neofascista Forza Nuova, celebra in un comunicato Radko Mladic come un eroe e indica nella Serbia il modello di una nuova Europa fuori dall'Unione Europea e contro la NATO. Mladic, ricordiamo, è morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Prima apertura al pubblico per la West Star di Affi, nell'ex base NATO è stata inaugurata la mostra Dalla roccia alla forma, visitabile fino al 27 settembre. Per il sindaco Marco Giacomo Sega è il primo passo verso la nuova vita del bunker, che sarà bonificato e trasformato in un museo grazie a 7 milioni di euro di fondi statali. Una cena in piazza per salutare l'estate e rafforzare i legami nel quartiere. Martedì 16 settembre in piazza 16 ottobre a Verona torna Festa in Piazza, promossa dalla prima circoscrizione con Fevos Santa Toscana. L'iniziativa è aperta ad un massimo di 150 partecipanti con prenotazione obbligatoria. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Mamma mia, che pezzo questo, Umberto Tozzi, Stella Stai. Le 17:13 minuti, noi siamo pronti per iniziare il nostro spazio, il Drive Time, il via libera che ci porta dritti dritti fino alle 19.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua, c'è il via libera. Buonasera, Matteo Sambucaro io con voi fino alle 7, fino alle 19. È l'8 di settembre, quindi insomma si dice, poi vedremo se il dato di fatto è quello. Ultimo giorno d'estate, metaforicamente, perché poi formalmente insomma l'estate finisce con il 21-22 settembre. Però ecco, dovrebbero arrivare i temporali, abbassamento delle temperature di fino anche a 10 gradi, quindi insomma dovrebbe cambiare un po' il meteo, il caldone dovrebbe andarsene, quindi vabbè, vedremo, l'importante è che non faccia danni. Intanto dai, fra poco si torna indietro nel tempo, all'8 di settembre di un po' di anni fa. 335 60 11 610, questo è WhatsApp. Intanto c'è lei, Mara Sattei, Enrico Ligiotti, Sabato Sera.

0: Vi ricordo che durante quest'ora insieme giocheremo alle 17.45 l'appuntamento con il Parco Giardino Sigurtà, quindi segnatevi già il nostro numero 045 96 00 103, lo ripeto 045 96 00 103. Insomma, vi faremo giocare, ci saranno dei quiz, delle domande, e chi in qualche modo la spunterà si porterà a casa inevitabilmente anche i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Però ci saranno delle domande da fare, quindi insomma dovrete anche prepararvi, eh? Vabbè, 17.45 045 96 00 103, la linea diretta, segnatevi già il nostro contatto. Intanto torniamo indietro nel tempo, all'8 di settembre ad esempio di 96 anni fa, era il 1930, lo scotch entrava in commercio dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul, Minnesota, specializzata in articoli di imballaggio. Entra in commercio questa cosa all'epoca innovativa. Nel 66 intanto primo episodio di Star Trek, sono passati 60 anni, pensate voi. 17.21, piccolo break e torniamo fra poco anche con i The Colors. Questa è Radio Verona. Buonasera!
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona alle 17:30 minuti quasi che stanno per scoccare. Fatemi salutare due amiche. Saluto Giusy e saluto anche l'amica Elisabetta. Un abbraccione forte e buon lavoro ragazzi. Grazie ovviamente di aver scelto Radio Verona. Io vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso l'applicazione scaricabile su Android e iOS. Molto bella, molto carina. Vedete anche tutti i titoli delle canzoni che mandiamo in onda minuto dopo minuto. E quindi insomma state lì. Tra l'altro vi ricordo che c'è la possibilità di ascoltare Radio Verona anche in DAB, se avete la radio, un'autoradio come dire funzionale, che quindi funziona anche in DAB. Nella lista delle vostre radio, se siete in Veneto, trovate anche appunto Radio Verona. Intanto dai, 17:30, non perdiamo tempo, l'informazione è quella dall'Italia del mondo. A seguire anche il Top Record Compilation 90. Alle 17:45 si gioca, quindi 0459600103, preparatevi perché ci sarà da chiamare.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: E orecchiabile, bella, Muay Thai, must be alle 17.35 nel top record della musica nuova di Radio Verona.
1: L'unica condizione.
2: Radio Verona.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Verona, Radio Verona.
11: Compile

0: Eccoli qua, i grandi classiconi direttamente dagli anni 90, Bruce Springsteen con Hungry Heart, le 17:40. Buonasera, bentrovate, bentrovati. È martedì 8 settembre e ora si gioca.
1: Radio Verona.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa? Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel via libera, buon rientro a casa chi sta tornando, buon lavoro chi è lì, buon relax invece chi è nel momento tra virgolette nel momento libero, dai, mettiamola giù in questo modo. Allora, siamo pronti? Siete pronte? Si gioca per ricevere, per avere con voi, per fare anche una bella gita magari fuori porta, due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, questo splendido, magnifico parco proprio qui alle porte di Verona, a Valeggio sul Mincio, con dei fiori bellissimi, con delle attrazioni fantastiche, tanti eventi. Allora, si gioca così, giocare è semplice, io vi pongo una domanda, ok, a risposta multipla, voi dovrete chiamare lo 0459600103, prendere la linea e poi insomma ci sarà una sfida a più voci, insomma sarete in due, i due primi che chiameranno giocheranno e dovranno dare la risposta a questa domanda. Se entrambi darete la stessa risposta ci sarà un'ulteriore domanda, ok? Tutto chiaro? Bene, la domanda per ricevere, avere i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà è questa: quale di queste attrazioni si può trovare all'interno del Parco Giardino Sigurtà? Lo sapete? Non lo sapete? No, non lo sapete, perché ve lo dico fra poco. Intanto sapete cosa facciamo? Mettiamo una piccola canzoncina, segnatevi già il numero 0459600103 e poi vi do ovviamente la risposta, diciamo così, dovrete darci la risposta. 0459600103.

Allora, c'è caduta una linea nel mentre che attendiamo l'altro sfidante, comunque, o uno dei prossimi sfidanti. C'è Gian Pietro qua che vi aspetta in linea. Si gioca per il Parco Giardino Sicurtà, quindi fra poco la sfida tra Gian Pietro e la domanda la scoprite fra poco, e fra poco insomma si gioca. 0459600103 il numero, la linea diretta per giocare. 0459600103.

0: domanda voi dovrete dare una risposta e il primo, la prima che darà la risposta si porta a casa due biglietti, quindi pronti, non scannatevi. La domanda è questa: quale di queste attrazioni si può trovare all'interno del parco giardino Sigurtà? Fermi tutti: A, un labirinto; B, una ruota panoramica; C, un acquario; D, una funivia. 3, 2, 1, via!
1: Ah, il labirinto.
0: Labirinto, io ho sentito il labirinto. Ho sentito il labirinto, l'ha detta Gianpietro. Francesca, ho sentito un A forse, però. Vabbè, la spunta Gianpietro sto giro, la spunta Gianpietro. Francesca, grazie. Giocheremo anche tutti gli altri giorni, quindi ci puoi riprovare, va bene?
2: Ok.
0: Ciao, ciao. Grazie a Francesca. Gianpietro, complimenti, complimenti. Chi ci porterai?
1: Grazie, l'amorosa.
0: L'amorosa. Che si chiama?
1: Stefania,
0: che salutiamo. Va bene, resta lì adesso in linea che tiriamo giù tutti i dati. Complimenti ancora. 17:49 minuti. Questa è Radio Verona.

Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto

0: letto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.

0: that's a lot. I'm not like wearing any underwear, so.
1: The Prince Karma con Later Beaches, le 18 e un minuto. Buona serata ancora a tutti e a tutti. No, mi fa ridere questo messaggio di Laura che vi scrive, mannaggia, quando è che si rigioca il Parco Giallo della Sicurezza? Domani si rigioca, quindi potete, come dire, vincere e portarvi a casa due biglietti, ok? Stiamo testando anche questo nuovo modo, tra virgolette, di giocare, così vi facciamo parlare anche in diretta con noi. Va bene, buona serata ancora a tutte e a tutti, le 18 e un minuto, l'informazione è quella da Verona e provincia e poi ovviamente nuova ora con il flashback, la musica del passato e tante curiosità da condividere insieme.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con
4: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
5: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: È stato ritrovato la notte scorsa dai carabinieri il 59enne di Colonia Veneta, scomparso dopo una visita alla madre. Prima è stata individuata l'auto aperta con all'interno i suoi effetti personali, poi il ritrovamento dell'uomo vicino ad un cavo dell'alta tensione. Ricoverato in ospedale, dovrà chiarire cosa gli è accaduto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: Buonasera da Tiziana Abbronzato. Scippo alle 8.40 di stamane in centro a Legnago, presi due borseggiatori. Una donna stava camminando in Corso della Vittoria quando un uomo le ha strappato la borsa, fuggendo a piedi con un complice. Entrambi sono stati arrestati poco dopo dai carabinieri. Ritrovata la borsa, ma era già stata svuotata. Due incidenti nella notte a Verona. Un motociclista è stato ricoverato a Borgo Trento dopo lo scontro con una bici elettrica lanciata a tutta velocità in area pedonale all'incrocio Vicolo Scudo di Francia, via Mazzini. A San Massimo, tra piazza Risorgimento e via Don Trevisani, un ciclista in sella ad una bici elettrica è rimasto ferito dopo essersi scontrato con una vettura. Riaperte al traffico sia 20 settembre che piazza Santa Toscana nel quartiere cittadino di Veronetta. Da domani verrà posizionata anche la segnaletica. Per via San Francesco bisognerà aspettare una settimana per alcune verifiche del manto stradale. Terminati i lavori in via dell'Artigliere e Lungadige Porta Vittoria. In via San Paolo da domani si procede con l'asfaltatura fino al 17 settembre. Dal 21 settembre ripartirà anche il trasporto pubblico locale ed entreranno in funzione le telecamere, comprese quelle in entrata e uscita, dal comparto Veronetta su Ponte Navi e su Via San Paolo. Una soluzione per frenare le aggressioni nei nosocomi: mandare negli ospedali militari i pazienti più aggressivi e ingestibili. La propone Anna Maria Ferrazzano, vice sindaco di Bovolone, nonché vittima di un'azione violenta a Legnago un anno fa, dove lavora come medico del pronto soccorso. Ferrazzano ha già trovato un percorso istituzionale che sta coinvolgendo USL e prefettura attraverso il presidente della Conferenza dei sindaci Pasini, che è anche presidente della provincia. Il vescovo di Verona Pompili illustrerà questa sera, durante la messa per la Madonna del Popolo in cattedrale, il contenuto della quarta sua lettera pastorale, titolo Sulla Via. Il titolo richiama volutamente un modo con cui i cristiani fin dai primissimi anni venivano identificati, quelli della via. D'altronde, come scrive Monsignor Pompili, il Dio biblico non è immobile, è una presenza che cammina, viene incontro ed accompagna. In una parte, strada facendo, il lettore si mette in ascolto del camminare, che cosa accade a chi cammina e che cosa ne ha capito della Bibbia. La seconda, Camminare insieme, ha un taglio più operativo per una comunità ecclesiale che si mette nuovamente in viaggio verso Dio per le strade di questo mondo. In essa confluisce il frutto dell'assemblea del 16 maggio scorso. Dal 1 settembre ad oggi i carburanti sono ricarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri. Per la benzina, i rialzi maggiori in Veneto e Campania, con un più 1,95 euro, come in autostrada, denuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo il quale non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare. Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Il governo non considera, aggiunge il presidente Dona, l'escalation dell'inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3% su luglio e il diesel del 5,3%.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21. Nessuna allerta meteo presente.
12: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
13: Ben ritrovate, ben ritrovati e buon pomeriggio da Luca Del Ponte. Nuovo appuntamento con lo speciale Estate Teatrale Veronese. Questa settimana ci spostiamo al Teatro Camploi, dove sabato 12 settembre arriva in prima nazionale Brainstorm Tempesta in Testa. Shakespeare incontra le inquietudini dei ragazzi di oggi in un progetto internazionale che attraverso il teatro prova a parlare di fragilità, identità e salute mentale delle nuove generazioni. A scriverlo è Marta Dallavia, attrice, autrice, regista, premio scenario con la compagnia Fratelli Dallavia e premio Mariangela Melato per il teatro, protagonista da anni della scena contemporanea italiana. Marta Dallavia, benvenuta su Radio Verona.
14: Ma grazie, grazie dell'invito. Buongiorno, buonasera, anzi.
13: Certo. Allora Marta, partiamo dal titolo Brainstorm, una tempesta nella testa. Qual è la tempesta che avete trovato dentro i ragazzi di oggi lavorando con loro e quanto c'è di Shakespeare in quella tempesta?
14: Allora, guarda, ce n'è tanto, anche se bisogna un po' saperlo trovare. Diciamo che questo che sto dicendo vale un po' per tutto. Questa è una tempesta interiore. Quindi si vede all'esterno, bisogna essere molto accurati e capire bene che cosa c'è sotto. Questo lo spiego perché questa tempesta che abbiamo trovato appunto in questi giovani, che è una tempesta emotiva, che è una tempesta di paure, che grandi e piccole, capito, che riguardano sia la riuscita personale che comunque proprio le condizioni del mondo intero anche in un certo senso. Quindi questo è molto shakespeariano, no? Il singolo che poi però comunque è anche molto altitudine e anche, e parlo del lato mio che mi sono occupata del testo, una tempesta che ha riguardato una specie di confusione linguistica data dal fatto che in scena c'è un attore rumeno, un'attrice italiana, il regista e la nostra scenografa sono tedeschi e alla fine ci siamo confrontati con Shakespeare, quindi con l'inglese. Abbiamo cercato di fare una Macedonia di tutto questo che restituisse la complessità di quel che è. pur nella semplicità. Cosa intendo con questo? Che le parole che abbiamo scelto poi alla fine in verità sono piuttosto elementari.
13: Ecco, lo spettacolo parte da una domanda semplicissima e insieme enorme: essere o non essere amati, ansia, solitudine, bisogno di essere riconosciuti. Shakespeare aveva già capito qualcosa di questi ragazzi del 2026?
14: Guarda, cercando di, forse dei ragazzi di sempre, mi verrebbe da dire, infatti, no? E non solo di quelli del 2026, chiedendoci, ponendoci questa domanda, alla quale insomma non siamo neanche in grado di dare una risposta, perché non siamo psicologi, non siamo terapisti, insomma quello di cui ci occupiamo è l'arte, la domanda: ma come si fa a rimanere in salute a livello mentale? La cosa più semplice da dire, ma allo stesso tempo ancora una volta la più complicata, è: basta sentirsi amati. Quando tu senti che non fai parte di niente, di una famiglia, di un gruppo di amici, di una compagnia teatrale, di una società, a quel punto lì ti si crepa qualcosa. E bisogna capire poi questa, per dire, no? Uno degli esempi. Chiaro che le ferite emotive del non essere amati sono infinite, no? Come facciamo a spiegarle? Però ci siamo interrogati più: cos'è che ti potrebbe guarire? Ed è veramente il fatto di essere amati. Questo lo dice chiaramente Shakespeare in un sonetto che è il 29, e lo cito perché comunque nello spettacolo c'è proprio tutto questo sonetto qui. Dopo aver detto: mi sento un fallito, non sono come gli altri, ma quando sento l'amore che hai per me, io non farei a cambio nemmeno con un re. Ecco.
13: Marta, prima hai parlato dell'uso di parole semplici e io ti ho interrotta, ma che cosa volevi dire?
14: Quando intendevo semplice, volevo dire che non ci siamo arrampicati, inerpicati su letteratura e poesia. Abbiamo cercato di restituire l'essenza, che sembra una cosa poi facile, no? Però arrivare a un distillato delle giuste parole che servono per dire questa cosa e farla capire a tutti è stato un bellissimo e affascinante lavoro.
13: E poi in scena non ci sono soltanto attori, ci sono giovani coinvolti nel workshop, come hai detto, c'è persino un DJ set dal vivo. Che spettacolo dobbiamo aspettarci sabato sera al Camploi?
14: Allora, secondo me bisognerebbe sempre non aspettarsi, no? Ma lasciarsi sorprendere. Io spero infatti anche questa volta qua, cioè diciamo che l'aspettativa che viene disattesa, e magari delle volte può anche essere frustrante, ma in verità è la natura del teatro.
13: Certo.
14: Secondo me dovrebbe sempre contraddire un po' quello che hai appunto nella tua testa, perché sei venuto a vedere la tempesta in testa di questi qua. Speriamo però comunque che sia coinvolgente. Grazie perché hai nominato appunto la nostra Sophie, la nostra DJ in scena. Sì, ti ringrazio perché mi sarei dimenticata
13: Sophie Rex.
14: Mi sarei dimenticata di sottolineare un'altra componente, diciamo, che permette di sentirsi tutti nello stesso fluido, e che è proprio la musica. Quella, nel senso sì di armonia, nel senso di svuotamento della techno, nel senso di parole che vuoi trovare, che ti fanno piangere o sorridere per un momento. Questa è una cosa che trovo obliqua a livello generazionale, no? La musica.
13: Sì.
14: Un genere di musica, questa canzone ci ha sempre permesso di protestare, di stare uniti, di commuoverci, e quindi qui la nostra Sophie Rex fa tutto un lavoro anche, come posso dirti, anche lì vario, perché tocca vari aspetti musicali, diciamo, e permette anche di entrare da un capitolo all'altro. È anche un po' una specie di accompagnatore, no? di questo viaggio in testa, di questo viaggio mentale, emotivo che facciamo.
13: E allora l'appuntamento è sabato 12 settembre alle 21 al Teatro Camploi con Brainstorm, Tempesta in Testa. Marta Dalla Via, grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo per questa prima nazionale.
14: Ma grazie mille, grazie per questa, mi fa sempre piacere, grazie infinite di avermi dato questa possibilità di raccontare un po' il lavoro.
13: E con Marta Dalla Via si chiude anche questo appuntamento con lo speciale Estate Teatrale Veronese. Il festival naturalmente continua, programma, biglietti e tutti gli appuntamenti sui canali ufficiali dell'Estate Teatrale Veronese. Da Luca Del Ponte è tutto, grazie per averci seguito. Buona serata e come sempre buon teatro.
3: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: David Bowie, Last Dance, lì 18 e 18 minuti, state ascoltando Radio Verona, buona serata ancora a tutti e a tutti. Salutiamo anche lui, Luca Del Ponte.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Li dirigono a ovest.
3: Contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: No, dicevo, salutiamo Luca Del Ponte, ovviamente l'appuntamento, come abbiamo ritrovato poco fa, ogni martedì con l'estate teatrale veronese, con le ultime news, novità che ci arrivano ovviamente dal Teatro Romano, ma non solo, tra l'altro insomma ultime settimane ora di festival teatrale, estate teatrale veronese, veramente che ha portato tanta arte, tantissimi spettacoli tra musica, appunto teatro, commedie, ballo, danza, chi più ne ha più ne metta al Teatro Romano. Ma non solo, intanto, fra poco parliamo anche di Amatriciana, perché è arrivata una variante proposta dalla New York Times che sta iniziando, diciamo così, a spopolare. Non so se vi gusta, dai, fra poco ne parliamo, molto particolare.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
15: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
14: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
15: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
14: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
16: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Allora, c'è un food writer americano di nome Kevin Pang che è rimasto folgorato dalla nostra matriciana, ma ha deciso in qualche modo di cambiare un ingrediente. Quindi addio guanciale, lui ci ha messo un'altra roba, ovvero il chorizo affumicato. È stata presentata come una variante, una variazione, chiamiamola così, della matriciana, ma sui social si è scatenata poi la polemica. Inevitabilmente, il guanciale è sacro e non si tocca, dice qualcuno, anche perché il guanciale e chorizo sono due mondi totalmente diversi, due cucine che non si sfiorano nemmeno. Il guanciale, come molti sanno, è ricavato dalla guancia del maiale, da qui il suo nome, viene salato, stagionato, da un prodotto tipico della cucina dell'Italia centrale. Il chorizo invece è un insaccato di carne suina tipico della penisola iberica, e si condisce con aglio e pimentone, che è la paprika spagnola, che colora poi di rosso il tutto e quindi gli dà anche un gusto speziato e non certo affumicato. Quindi nessuno può impedire di mangiare spaghetti col chorizo, certo che sono un'altra cosa. Fatto sta, insomma, che è un po' il trend di questi ultimi giorni sul web. Appunto, questo, diciamo così, creator statunitense che è arrivato fino a New York Times, che ha ripreso poi questa cosa, ha proposto la matriciana con il chorizo. Allora, sicuramente non è tradizione e non è tradizionale, però insomma si sa, a volte in cucina bisogna anche un po' sperimentare. Qualcuno dirà che schifo, che roba è, però insomma non lo so, magari così io ci provo. Che dite? Un po' di pecorino, un po' di parmigiano, vabbè, a matriciana col chorizo, la provate? 335 6011 610
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NETS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick e Manchester. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, in mezzo ritorno da titolare di Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compila.

Allora, andiamo a vedere le città più care d'Italia, le città dove vivere costa davvero tanto, tanto, tanto, tanto. Allora, Milano è la città dove costa tanto, tutto, troppo, è la città dove si spende di più in assoluto. Dalla nuova indagine effettuata dal Codacons, infatti, si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi a Milano occorrono 693 euro, a Napoli 402, con una differenza di quasi 300 euro. Nel paniere ci sono 33 voci, di cui 20 prodotti alimentari e 13 servizi, tra bar, parrucchieri, pizzerie, veterinari, dentisti e cinema. Quindi ecco, cioè praticamente per prendere le stesse cose a Milano, cioè facciamo finta, prendi una pizza, una birra, vai dal parrucchiere, prendi l'abbonamento, non lo so, per il mezzo pubblico, ecco, vabbè, insomma tutta una serie di voci, che sono 20 prodotti alimentari, 13 servizi e compagnia bella. Ecco, a Milano spendi 693 euro, 700 praticamente, Napoli 402, quindi c'è praticamente quasi il doppio. E dopo Milano troviamo, sempre da questa indagine Codacons, Bolzano, un paniere di 652 euro, Aosta e Bologna con con poco più di 640, e poi al sud invece la vita costa meno. Abbiamo Palermo con 464 euro e poi Catanzaro 474, ultima Napoli 402, come dicevamo. Per acquistare solo alimenti come frutta, verdura, carne, pesce e altri generi alimentari, nel paniere la spesa è sui 200 euro in 6 città: Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze. A Bari e Palermo invece siamo sui 170. Ancora più netta la differenza invece tra nord e sud per quanto riguarda i servizi: tra dentista, parrucchiere, pizzeria, bar, automobile, spese per il pet di casa. A Milano servono circa 491 euro, ad Aosta e Bolzano 452, Palermo 292, Napoli 262. Spendono quasi 230 euro in meno a Napoli su questo. Vabbè, morale della favola: vivere costa caro soprattutto in alcune città, e Milano è tra queste. Poi qualcuno ti insegna e ci insegna, dipende sempre dove vai, cosa fai, però ecco, a parità di servizi, questa è un'indagine, insomma, statistica poi di Codacons, insomma, questo è inequivocabile: Milano costa cara, e anche, diciamo così, Verona ha un costo della vita che ultimamente è salito abbastanza. Voi che dite? 335 60 11 610. C'è anche lui, Sal Da Vinci.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80

0: euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
1: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: La musica di Radio Verona, Gurdy Williams con Ain't Got a Man Tonight. Le 19 che stanno per scoccare. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Saluto anche questo amico, felice martedì da parte mia. Vedo che è un grande fan di Denise. Denise che ritrovate tutti i giorni dalle 14 alle 17. Un abbraccione ovviamente a voi che siete all'ascolto. Buona serata, fra poco Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, tutto lo sport veronese. Io vi saluto e appuntamento domani sempre a partire dalle 17 da Matteo San Bucano. Una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Aggrediscono un tabaccaio, derubano un macellaio e scippano una signora. Fermati a Legnago due minorenni italiani. I fatti questa mattina. Nell'edicola Frattini hanno colpito il titolare con una bottiglia di birra, rimasto ferito, ma la cui reazione li ha fatti fuggire. Quindi i due incappucciati hanno rubato il borsello al titolare di una macelleria di Corso della Vittoria. E sempre sulla stessa via hanno scippato una signora facendola cadere. I militari, allertati dal figlio della vittima, hanno rintracciato i fuggitivi, entrambi a piedi, bloccandoli. Ritrovata la borsa, senza però gli 80 euro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Tiziana Abbronzato. Rubano alcolici in un supermercato di Porta Palio in città. Uno cerca di colpire i poliziotti con una spranga. Un arresto e due denunce nei guai. Un tunisino di 28 anni e due connazionali di 44 e 31 anni. È stato ritrovato la notte scorsa dai carabinieri il 59enne di Colonia Veneta, scomparso dopo una visita alla madre. Prima è stata individuata l'auto aperta con all'interno i suoi effetti personali, poi il ritrovamento dell'uomo vicino ad un cavo dell'alta tensione. Ricoverato in ospedale, dovrà chiarire cosa gli è accaduto. Verona, due incidenti nella notte. Un motociclista è stato ricoverato a Borgo Trento dopo lo scontro con una bici elettrica lanciata a tutta velocità in area pedonale all'incrocio Vicolo Scudo di Francia con via Mazzini. A San Massimo, tra piazza Risorgimento e via Don Trevisani, un ciclista in sella ad una bici elettrica è rimasto ferito dopo essersi scontrato con una vettura. Riaperte al traffico sia 20 settembre che Piazza Toscana nel quartiere cittadino di Veronetta. Da domani verrà posizionata anche la segnaletica. Per via San Francesco bisognerà aspettare una settimana per alcune verifiche del manto stradale. Terminati i lavori in via dell'Artigliere e lungadice Porta Vittoria. In via San Paolo da domani si procede con l'asfaltatura fino al 17 settembre. Dal 21 settembre ripartirà anche il trasporto pubblico locale ed entreranno in funzione le telecamere, comprese quelle in entrata e uscita dal comparto Veronetta su Ponte Navi e su via San Paolo. Allerta arancione nel Veronese nelle giornate di mercoledì e giovedì. L'allerta idrogeologica per temporali della Protezione Civile della Regione Veneto in previsione dell'instabilità in aumento a partire da domani. Previsti rovesci e temporali a tratti anche diffusi e probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. Approvata dal Consiglio regionale la legge che vieta nuove concessioni di alloggi a chi ne ha fatto uso illecito in passato. La nuova legge limitativa sulle concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica porta la firma di Elisa De Berti, presidente della Commissione Politiche del Territorio e Infrastrutture. Vietate nuove assegnazioni a chi ha già occupato senza averne titolo, stop che può diventare a vita in caso di subaffitto o di trasformazione del dell'alloggio in bed and breakfast, ma c'è un caso sulla bocciatura dell'articolo 7 con l'astensione della lista Stefani. De Berti lo ripresenterà in un progetto di legge con la firma del governatore stesso. Una soluzione per frenare le aggressioni nei nosocomi: mandare negli ospedali militari i pazienti più aggressivi e ingestibili. La propone Anna Maria Ferrazzano, vice sindaco di Bovolone, nonché vittima un anno fa di un'azione violenta a Legnago, dove lavora come medico del pronto soccorso. Ferrazzano ha già trovato un percorso istituzionale che sta coinvolgendo USL e prefettura attraverso il presidente della conferenza dei sindaci, Pasini, che è anche presidente della provincia. Dal 1 settembre a oggi i carburanti sono rincarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri, per la benzina e rialzi maggiori in Veneto e Campania, con un più 1,95 euro come in autostrada, denuncia Massimiliano Duna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo il quale non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare. Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Il governo non considera, aggiunge il presidente Dona, l'escalation dell'inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3%, su luglio e il diesel del 5,3%. Rinasce Schermi d'amore. L'evento è stato presentato alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La nuova edizione del cinema Melò si svolgerà a Verona dal 22 al 25 aprile 2027. 4 giornate dedicate a concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, in programma anche retrospettive, proiezioni speciali e incontri con autori e personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. Vino Soave. Il bianco è l'arma segreta d'Italia, conosciuta come il paese del rosso. Lo sostiene il giornalista italo-americano e critico enologico Robert Camuto e lo dice a conclusione di Appuntamento Soave 2026, evento curato dal Consorzio di Tutela del Soave con il supporto di Banco BPM. Dopo seminari, masterclass, gran finale nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica al mondo, dove enologi, produttori, sommelier e il mondo della ristorazione si sono confrontati per parlare delle migliori interpretazioni dell'iconico vino bianco italiano, non solo come vino giovane e fresco, ma che rivela una straordinaria complessità dopo l'evoluzione in bottiglia. Tutti d'accordo anche della necessità di valorizzare il territorio di produzione. Le colline evitate del Soave, riconosciute dalla FAO come patrimonio agricolo di rilevanza mondiale, possiedono un enorme potenziale in chiave enoturistica.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
9: Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21. Nessuna allerta meteo presente.
2: Fuori gioco in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Buonasera, buonasera a tutti, ad Alessandro Di Pietro, sempre per la regola dell'equilibrio, a noi tanto cara. Proviamo questa sera a trovare dei difetti, sì, anche dei difetti al Verona dopo il 5-0 con l'Arezzo, giusto? Non dico per restare coi piedi per terra, ma semplicemente per capire, magari lo capiremo soltanto fra un po', quello che vale il vero Verona, però capire intanto come una Rondi non faccia primavera, come un 5-0 l'Arezzo non sia poi la certificazione che tutto quanto sia perfetto, al netto di quello che è stato poi il progredire da parte del Verona in queste ultime partite. Giocatori ancora non aggiunti pienamente alla rosa, dal Suslov ancora a metà del percorso, seppur devastante con l'Arezzo, insomma i rientri di Mosquera, di Ekuban quando sarà pronto, dello stesso Compagnon che non c'era con l'Arezzo per l'influenza. Però insomma, la domanda è un po' questa, un po' provocatoria dopo la scorpacciata di gol con l'Arezzo. Facciamo un po' un passo indietro, andiamo un po' di vento contrario, giusto per così stare equilibrati, senza dover pensare che adesso all'improvviso il Verona sia fortissimo, perché 7 giorni fa sembrava tutt'altro che forte, anzi. 335 6011 610, gli sms con WhatsApp al solito 045 96 00 103, chiamate in diretta, redazione dell'Arena, Gianluca Tavellin. Ciao Gianluca, eccoti, ciao. Ci sei?
11: Sì, ci sono, eccolo qua. Ciao, ecco,
10: Gianluca, mi trovi il compromesso fra quello che ha funzionato con l'Arezzo praticamente tutto e quello che ancora Baroni deve mettere a posto, non so, giusto per restare un po', ripeto, in linea equilibrata, no? Senza dover andare come il vento ti porta se perdi una partita o se ne vinci un'altra. Tu che le vedi tutte, tu che sei stato anche a Cagliari, raccontami un po'.
11: Ma sai Alessandro, io penso che a un certo punto, per come ha virato il mercato, quindi parlo ancora prima della chiusura, parlo ancora appena usciti dal tiro di appena scesi da Folgheria, io credo che Sogliano e Baroni abbiano cercato di fare un po' la conta, no? Nella speranza che Mulattieri vada a superare quella quota 12 gol che è il suo massimo. E secondo me in una squadra che spinge in avanti così Mulattieri può arrivare a superare quel numero, sicuramente arrivare anche sui 16-17 gol. Hanno cercato di rimpinguare l'attacco, no? Cioè hanno cominciato a fare un po' di calcoli, hanno detto ma Compagnon 4-5 gol me li fa, Mulattieri addirittura se lo sappiamo bene così, poi Cerbone è un giovane molto interessante e l'abbiamo visto al di là dei due gol. C'è un po' il contributo di gente che sa andare in gol, perché De Bonne può andare in gol, Serdar quando tornerà può andare in gol. Ecco, la vedo più come una cooperativa del gol, anche perché trovare un giocatore come era stato ai primi tempi di Sogliano, no? Penso a Caccia agli ultimi secondi di mercato, penso a Toni che aveva già i piedi sotto una scrivania. Bene o male Sogliano ha sempre cercato di avere comunque una punta in grado di finalizzare molto. Per il momento questa punta non è arrivata, bisogna vedere che condizioni è il Villafranchese che abbiamo prelevato all'ultimo, perché è un ragazzo che ha fatto bene ma ha avuto tantissimi infortuni, una carriera costellata dagli infortuni, ed era un po' scomparso dai radar, questo me lo consenterai Alessandro,
10: sì.
11: Quindi era un po' scomparso dai radar e quindi dobbiamo un attimino vedere anche come si paleserà. Io credo che il Verona ha per tre quarti il bicchiere pieno, cioè non mezzo pieno, resta solo da coprire qualcosina per capire la difesa, quando sarà messa in difficoltà, come se la caverà, perché ci saranno le partite, abbiamo già visto dei tempi nei quali Verona era in difficoltà, però adesso credo che sarà una squadra davvero a trazione anteriore e potrà darci delle altre soddisfazioni. Certo, adesso bisogna confermarsi a Benevento, che è un campo molto difficile, dove Verona ha già vinto in recenti campionati di Serie B, ma dove comunque secondo me bisognerebbe dar seguito con una grande prestazione. Poi la penso un po' come Baroni, no? Cioè è arrivata sta vittoria, sono arrivati i gol, tanti si sono sbloccati, è arrivato Mulattieri, ci siamo regalati a Roma negli ottavi, credo già, di Coppa Italia, e quindi sai, va tutto bene, quindi se anche arrivasse un pari a Benevento, bisogna capire come arriva, se arriva attraverso il gioco e attraverso una crescita deve essere comunque ben accetto, perché ci sono anche gli altri avversari, e poi insomma si tornerà in casa, quindi sarà una partita sicuramente rilevante.
10: Con Vicenza, Gianluca, ti chiedo, questa è la grande domanda che tanti amici che ci stanno scrivendo, chi sono i tuoi due di metà campo? Lì c'è l'imbarazzo della scelta, magari puoi dire Leborgne un altro, però poi torna Serdar, il regista è stato fino alla Castanos, come la chiude?
11: Guarda, un regista classico il Verona non c'è, anche perché ho scritto la prima volta che l'ho visto, per me Leborgne è un mistimino che potrebbe addirittura, per come giocavamo gli altri anni, potrebbe addirittura fare il vertice alto di una metà campo, no? Cioè se tu avessi veramente due mediani incontristi o magari anche un regista, Leborgne potresti tenerlo in un centrocampo a tre come vertice alto che si inserisce, perché ha dei tempi meravigliosi, insomma ricordiamo anche il gol di Mulattieri quando si è inserito sulla destra, è comunque un giocatore che ha la scuola di Fabregas e quindi è un tuttocampista eccezionale secondo me, ma mi viene facile, se sarà nelle condizioni finalmente ottimali, viene facile pensare che la coppia sarà Leborgne e Serdà con Bernet che può dare una mano e anche Castanos. Poi bisogna capire, c'è ancora il mercato greco aperto fino al 15 di questo mese, bisogna capire se
10: il Verona deve ancora piazzare Vermesan, che è ancora in casa ed è chiuso il mercato in Romania, là dove pareva destinato, così tornando
11: resta la Grecia, però
10: ce l'hai ancora aperti, sì.
11: E credo anche la Svizzera, non vorrei sbagliare.
10: Sì, la Svizzera, quindi fino a oggi, domani, sì. La Svizzera è ancora aperta, c'è già un primavera da piazzare per Ferrarese, insomma sta sbattendo la testa per piazzare Martini, però insomma al di là di questo, Gianluca, la variabile è quella, è una delle tue grandi variabili, è ovviamente Suslov. Dimmi che sarà tecnicamente e tatticamente di Suslov.
11: Ma sai, voglio dire, adesso Alessandro,
10: che dove lo metti, insomma, ecco.
11: Ecco, sì, ti rispondo, cioè, ti rilancio a te, cioè nel senso, come dicevo, il Compagnon fino a questo momento ha fatto benissimo, Mulattieri non ne parliamo, a me Cerbone piace da impazzire, domani sull'Arena, non perché sia mio, ma c'è un pezzo che secondo me vale la pena di leggere, perché comunque ti spiega anche la sfrontatezza di questo ragazzo, no? Perché poi sai, è 183 centimetri, cioè non è una scatola magica come Surdo, è bello, è bello da vedere, è rapido, è furbo di testa e punta chiunque, cioè se avesse davanti ancora Paolo Maldini punta,
10: è bello per quello, sì.
11: non so poi il risultato, però ecco. E poi ha tanta fame, ha tanta voglia. Verona pensa ha preso il suo cartellino per 600.000 euro, cioè è l'ingaggio netto di Zappa, con la speranza di andare in Serie A e di tenersi sempre qui nel continente, come dicono i Sarri, come dicevano i Sarri qualche anno fa. Zappa, che è un ragazzo straordinario, mi sembrava qua a Cagliari, sembrava che fosse padre Pio, ho fatto il giro di campo, cioè, nel senso è. Hanno aspettato fuori, finita la partita.
10: Tra l'altro non è stato un super protagonista, però è rimasto tanto nel cuore, quindi ti fa capire quello che ha lasciato come ragazzo, no?
11: Certo, però sai, da noi è sbloccato il risultato, ha buttato dentro il malcapitato, non mi ricordo più chi fosse, della Reto, e ha sbloccato il risultato, ma poi mi è piaciuto come è andato ad esultare sotto la curva. È sicuramente un leader e un uomo spogliatoio.
10: Suso fa la mezza punta al posto di Arrui alla fine, alla lunga.
11: Non ho capito, scusa.
10: No, dico Suso lo metti al posto di Arrui alla lunga, quando sarai un po' a regime.
11: Beh, insomma, io credo che per il momento Mulattieri possa essere un punto fisso di quell'attacco lì, e poi toccherà a Baroni tenere sulla corda un po' tutti, dare possibilità un po' a tutti, perché insomma anche se ha spostato a sinistra non è malvagio, insomma si spera sempre che questo ragazzo possa esplodere il suo destro, come magari o faccia un'azione come ha fatto con l'entella, ma messo lì a sinistra si può centrare e far male con il destro. Poi insomma Compagnon, Arrui, Suso, insomma ce ne sono lì, ecco. Io credo che Suso per il momento non abbia una maglia da titolare, nessuno abbia una maglia da titolare cucita, cioè queste sono le parole di Baroni. Io credo che ovviamente il portiere Edmundson e Le Bon siano imprescindibili, e già ti sto facendo e Mulattieri, quindi già ti sto facendo, come si diceva ai tempi di Bagnoli,
10: lo scheletro, no?
11: Lo scheletro, no? La spina dorsale della squadra, cioè portiere, centrale, centrocampista e attaccante. Poi tutti gli altri, insomma, per dirti anche Iannoni. Iannoni ha fatto quel numero lì, ma è stato anche abbastanza rapido considerando la sua solidità muscolare, perché è un bel compatto, cioè nel senso...
10: Ti è che lo sgobbone lui, non è soltanto...
11: Sì, certo. E poi ti dico, per come ha randellato e per come si è dato a fare, a me lei la Cagliari è piaciuto tantissimo.
10: Anche, okay. Sì, vero.
11: Quindi, insomma... Cominciamo ad avere una certa squadra. Certo, fosse arrivato artistico, fosse arrivato un attaccante, diciamo, più classico come centravanti, però sai, probabilmente qualità, prezzo, possibilità di far gol e situazione.
10: Era un altro Mulattieri, 4 milioni, 3 e mezzo, sì. Come l'ha pagato poi il Padova, quindi non poco, sarebbe stato un altro centravanti, sì. Da pagare, fra virgolette, forse è stato... Certo. Troppo per questo Verona. Allora Gianluca, stasera chiudono Cecchia, Svizzera, domani Bulgaria, domani Cipro, dopodomani Azerbaigian, non perché ci piace il mercato, però stiamo un po' allontanati, però facciamo cronaca, per Vermesan più che altro, dopodomani Russia, 12 Armenia, 13 domenica Slovacchia, poi 15 Grecia, come dicevi tu, 16 Israele, 18 Serbia. Andrà a Vermesan, ma non sa ancora dove esattamente andare, visto che è saltato il suo trasferimento al Cluj in Romania, dove c'è già Simeonas. Ti faccio l'ultima, Gianluca, ti chiedo se poi calcolando, tu hai fatto il conto attraverso i 60 di Barone, bisogna segnare 60 gol, 12 qua, 13 là, e l'altro centravanti, quello che avresti aggiunto lì, al di là di artistico, e l'altro centravanti, insomma, posto che Mulattieri ha il 9 adesso, è quello che ti avrebbe rassicurato di più?
11: Ma sai, io dico che questa squadra per il momento va bene così, ma non sai per le 5, io vado oltre le 5 reti, no? Perché prima mi hai chiesto di essere elemento di equilibrio, ed effettivamente nel primo tempo, quando la squadra di Bucchi ha fatto densità e ha occupato bene il terreno del campo, era un po' dura per il Verona, però il Verona vedi ha quella qualità che ad esempio il Livramento, che è un altro che non ho citato nel segmento offensivo, ad esempio il Livramento, io avrei pensato che avesse calciato immediatamente il tiraccio assist di Edmundson, no? Col portiere in uscita, invece ha voluto scartarlo, eccetera eccetera, però vedi una situazione così, la situazione di Mulattieri che poi ha fatto espellere il loro difensore, cioè il Verona ha tanta qualità, quindi si tratta di avere pazienza e si tratta di credere nei propri mezzi e soprattutto né abbandonarsi a facili entusiasmi, anche se capisco la gente dopo veramente anni, mesi di carestia, ha visto questa grande goleada, ha visto un grande entusiasmo, tra l'altro c'era una bella rappresentanza di tifosi di Arezzo, ma c'erano quasi 17.000, quindi è davvero molto importante, e quindi sai, bisogna andare coi piedi di piombo, bisogna crescere tanto, come dice Baroni, sì, io credo che questa squadra abbia la possibilità adesso di aprire un mini ciclo dove magari cercare di non perdere e magari dove possono arrivare delle vittorie, poi dopo c'è la sosta e vediamo cosa succede, però insomma è un campionato molto lungo, il Verona deve essere attrezzato per intuzzare gli urti che darà questo campionato, e non credo che quelle che sono davanti adesso, a cominciare dal Palermo, possano fare una stagione a sé, perché comunque, visto che anche la Cremonese ha vinto, visto che comunque piano piano, a cominciare probabilmente da dopo la sosta,
10: anche il Pisa,
11: c'è ancora caldo, i valori delle squadre o che sono retrocesse o che sono più forti verranno fuori.
10: Gianluca, grazie, ti leggendo mai.
11: A voi.
10: Grazie, grazie, buona serata. Gianluca Tavellini, redazione dell'Arena, domani non perdetevi la pagina su Cerbone, nel mondo di Cerbone. Tanti sms e fascia, torniamo fra poco in diretta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Da oltre 40 anni Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
16: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
17: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del Ceo. Chioschi gastronomici. La domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
18: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Anche lì, no, il potere del risultato, insomma, della domenica, perché non voglio togliere la festa a nessuno, la felicità a nessuno, insomma, ce n'era tanta ieri di soddisfazione, insomma, anche un equilibrato come Ale di Borgo Venezia, insomma, si è lasciato un po' andare, dicendo finalmente una vittoria in casa, però fino a una settimana fa Vermesan era Van Basten, adesso nessuno si è ricordato più di Vermesan, che in questo momento il Verona è costretto a tenersi perché è saltato il trasferimento al Cluj. Ci sono questi mercati ancora aperti, devo dire che si può anche cancellare quello di Svizzera perché finisce oggi, quello di Romania, Slovenia, Croazia è finito ieri, oggi finisce anche quello di Cechia, della Cechia, e poi domani la Bulgaria, dubito, vedremo se in Grecia, vedremo se in Azerbaigian, in Russia non credo, Armenia, Slovacchia, Israele e Serbia, dubito in Israele, quindi queste sono le scadenze del mercato per chi si attacca ancora, no, con le unghie al mercato, come se si dovesse prendere qualcuno. Tanti a chiederci se c'è qualcosa che bolle in pentola al mercato degli svincolati, proprio incorreggibili, perché in Verona la lista piena, anzi c'è il povero Frese che è ancora che è fuori perché è infortunato, quindi insomma se vi sente Frese si arrabbia, quindi Verona non ha posto per un over, avrebbe posto per un under svincolato, però dubito che ci sia un under svincolato. Si sta facendo un gran parlare adesso a proposito di mercato di James Rodriguez all'Avellino, vedremo quello che sarà, insomma il ragazzo è stato un ottimo giocatore, è stato un grande giocatore, non so se è un'operazione alla Ronaldinho questa o poco più, insomma, alla Ronaldinho no, insomma James Rodriguez è comunque un giocatore forte, vedremo quello che vorrà fare l'Avellino, c'è chi ha smentito, c'è chi ha confermato, capiremo. Ciao Ale, lo devi piazzare tu, vuol dire che nessuno lo vuole da parte di Paolo, e questa è la verità. Questa è la verità, perché poi, ripeto, purtroppo basta poco al giorno d'oggi per pontificare un giocatore o per gettarlo a terra. Basta poco per così annientare una squadra, vedi la sconfitta con l'Ascoli, oppure portarla in paradiso, vedi la vittoria con l'Arezzo. E quindi ha vinto 5-0 con l'Arezzo, non col Palermo, e quindi credo che sia tutto quanto piuttosto aleatorio in questo momento, quindi non dico che sia a noi a farci stare un po' di equilibrio, a metterci un po' di equilibrio, però devo dire che è piuttosto brutto pensare che appena vinci una partita sei fortissimo e appena la perdi sei scarso, ma questo capita anche alle grandi, no? Juventus e Milan pare che fossero fortissime, la Lazio adesso è fortissima. Quindi è così. L'unico punteggio pieno dopo tre partite, questo è un dato inconfutabile, è il Palermo, che ha vinto 3-1 con la Sampdoria ieri, essendo Strefezza, essendo poi Ampalo. C'è un problema per Hernani, un problemino Strefezza, insomma adesso è chiaro che si va a guardare magari un po' di più verso il Palermo, che è considerata la squadra numero uno per rosa sicuramente, per ambizioni non ne parliamo, per stadio idem, ieri era tutto esaurito, ancora il Barbera lo sarà sempre di fatto in questo campionato. Capiremo strada facendo. Su Vermesan ci torniamo dopo, ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, fra poco vi dico tutto fra virgolette di Vermesan. News nazionali, poi anche Luca Dal Vallese.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
19: Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto, che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli, che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
22: Radio Verona.
2: Fuori gioco. su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: C'è un sacco di messaggi questo momento, 335 60 11 610. Stavo cercando semplicemente un parallelo fra Braschi, che è stato un top giocatore della Fiorentina l'anno scorso, no? Fra i leader della Fiorentina campione d'Italia, che gioca al Thun in Svizzera, e Vermesan. Perché? Perché comunque è bastato pochissimo, soprattutto nella aridità del Verona dell'anno scorso, per dipingere Vermesan come un giocatore forte, come un giocatore da tenere, come un giocatore da far giocare, eccetera eccetera. Il giocatore da far giocare, eventualmente l'unico di questi giovani, era Sissé. Credo che sia piuttosto evidente per quello che sta facendo il Milan, per quello che ha fatto nei sei mesi della scorsa stagione al Catanzaro prima di farsi male. Azzardo, non si fosse fatto male Sissé, magari il Catanzaro va in Serie A. Però insomma, al di là di questo, perché poi è subentrato Liberali, che faceva un po' la riserva di Sissé in quel Catanzaro, ma insomma, al di là delle cose di Catanzaro, l'unico giocatore che avrebbe meritato di giocare di più, soprattutto in quello che è stato il Verona senza capo né coda dell'anno scorso, ma era già stato ceduto in prestito, Sissé, era proprio lui. Per il resto tutti i giocatori normali, giocatori che passano dalla medio alta Serie C, dove non trovano spazio degli stranieri perché non fanno valorizzazione in base ai minuti giocati, è una bassa barra media serie B. Pensare che Vermesan possa essere giocatore utile, potesse essere giocatore utile per il Verona in Serie A, sbagliato. Che possa essere giocatore utile in questo Verona, sbagliato, idem, perché poi ne hai Mosquera, hai lo stesso Ekuban, vedremo come stanno, chiaramente hai Mulattieri, un sacco di mezze punte che ti possono garantire dei gol. La questione di Vermesan in teoria come lista non è un problema, perché Vermesan dovesse restare, ma andrà via, però non vuole che vada, deve rinnovare, però ancora non l'ha ancora fatto. Andrebbe in lista under, perché insomma dal 2003 in poi sono tutti giovani, e quindi non andrebbe a riempire una lista over, che fra l'altro è già piena, anzi ce n'è uno in più, Frese infortunato. Luca, eccoti, Luca dal Vallese.
0: Nessun problema, ciao Alessandro, ciao. Buona serata a tutti. Sai, sono un po' sconcertato, tra parentesi, dai commenti che leggo sui social, che praticamente questa società che abbiamo, il presidio, non hanno comprato niente, è tutto in prestito e tutto quali là. Ma io alla fine dico, cioè, io dico, ma abbiamo una bella squadra. Ieri ho visto il Palermo. Guardate, ragazzi, che siamo lì come squadra, hanno dei reparti offensivi e anche difensivi molto forti. Ma il Verona, che abbiamo visto a Cagliari, che abbiamo visto domenica, è stata tanta roba. Ma più che altro un concentramento di gente che ha voglia di fare. Quelli che sono andati via perché non avevano più voglia di stare a Verona, che lasciano che vadano. Abbiamo preso dei giocatori. Hai visto quello del Venezia che abbiamo dato al Venezia, il difensore Bella Coccia?
10: Ah, si è fatto male.
0: L'ha rotto. Non vuol dire niente. Cioè, ragazzi, abbiamo preso un Korac che per me ha fatto domenica un partitone, una roba bestiale. Cioè, veramente, quel ragazzo lì francese lì a centrocampo.
10: Però vorrei capire, Luca, se non avessi passato il turno in Coppa Italia, se non avessi dominato l'Arezzo, se diresti le stesse cose adesso. Pensa, tante volte il risultato di una partita ti cambia.
0: Però ho capito, però io
10: perdi con l'Ascoli e è già tanto che ci salviamo, insomma, hanno detto tanti, no? Ma è chiaro. Poi
0: ragazzi, cioè l'Ascoli la partita prima ha giocato col Palermo e quasi andava a vincere col Palermo, non dimentichiamo questo, però, perché mi sembra che stiamo un po' massacrando una squadra che, anzi, vedere un collettivo così unito prima di partire, che stanno tutti uniti, si danno la carica. Quanti anni è che non le vedevamo?
10: No, ma noi stiamo cercando l'equilibrio, non stiamo cercando il miele, non stiamo cercando la cenere, l'equilibrio di quello che è adesso il Verona, che magari mi pare un po' sovradimensionato per quello che ha fatto vedere con l'Arezzo. Che poi sia questo per 9 mesi ce la guariamo tutti e speriamo che sia così, e ci sono tutte le condizioni che sia così.
0: Ma certamente, no, non dico che è la squadra che siamo arrivati, che ormai siamo già in Serie A, no, ci sarà da combattere, ci sarà da piangere ancora, da soffrire, però alla fine il caro buon Soliano mi sembra che abbia messo in campo una signora squadra, cioè nel senso che abbia dato a Baroni una signora squadra, e lo sta dimostrando. Baroni è un grande allenatore, per conto mio, con esperienza, mentre Zanetti sapevi già l'anno scorso quando si partiva che purtroppo speriamo, invece Baroni lo vedi uno bravo, cioè no, forse magari qualcuno si lamenta, anch'io qualche volta mi lamento perché non fa le sostituzioni troppo, aspetta all'ultimo, però alla fine il risultato è quello che conta.
10: Che fra l'altro gli errori si vedono dopo, caro Luca. Io mentre tu stai parlando ti sto ascoltando, però sto pensando perché l'anno scorso non si sei nel Verona. Cioè si sei in un anno, fa gol al Manchester United, per carità, in amichevole, fa gol a Torino appena entra, fa gol alla Juve, gioca col Milan, di fatto nessuno parla più di Leao perché da quella parte c'è Sissé, non credo che un anno fa fosse bambino e all'improvviso è diventato grande perché si è messo la maglia del Milan, quindi secondo me piuttosto che prestarlo potevi tenerlo.
0: Abbiamo quel problema lì all'esterno,
10: mi sembra evidente.
0: Non abbiamo una società,
10: ma l'hai dato in prestito, lo potevi tenere, dato in prestito, non era scritto che poi Sissé valesse poi 10-8 milioni a gennaio, quindi
0: lo so, lì sono d'accordo, no. Purtroppo frettolosamente
10: anche di Zanetti, i giovani non benissimo, devo dire, insomma,
0: effettivamente non ha, coi giovani non ha fatto proprio niente, perché cioè mandare via un sistema che potevi tenerlo, provarlo, anche l'anno prima aveva fatto qualche fine campionato, aveva fatto qualche partita, vedi che c'aveva i numeri, però non l'abbiamo sfruttato. E come non avevamo Udoge a suo tempo, come quello che abbiamo dato all'Atalanta, al Cagliari mi sembra sia stato dato, quello mediano che non mi ricordo il nome,
10: Sulemana,
0: bravissimo, sì. Sulemana, cioè erano dei ragazzi di lì, vedevi che avevano qualcosa in più, eppure soldi,
10: no, il Verona al primo vagito in pacchetta, primo, esatto. Bambino appena, esatto, fa il primo respiro in pacchetta,
0: non siamo forti, capito? C'è anche la gente che ha venduto Bengali 8 milioni e basta, ma perché te lo devi accontentare, perché non sei forte, tu non sei l'Atalanta, non sei uno che può dire no, ne voglio 10, non me ne frega niente, lo tengo a Verona, no, devi vendere, perché se non prendi i soldi di Bengali non fai niente. Cioè, è proprio un concetto di sbagliato per noi, perché ci piacerebbe, ma insomma alla fine abbiamo questi ragazzi.
10: Luca, ci sentiamo ragazzi. Presto, un abbraccio
0: Alessandro, ciao, un abbraccio caro. Anche da parte mia, sempre forte,
10: stammi bene, sempre, ciao, caro, un grande Luca del Vallese, una voce rassicurante, credo eravamo ancora non so se in piazza Cittadella, credo alla Bassona, la nostra seconda sede almeno per quel che mi riguarda, già sentivamo Luca del Vallese, quindi quanti anni sono, sarebbe carino fare una classifica dei più chiamanti, credo che Marco batta tutti, poi tutti gli altri, non so se l'avete fatta voi, non credo che ve ne freghi molto, quantomeno la curiosità di capire quelle che sono voci ormai radicate, no? in questa trasmissione. Cerbone mi ricorda il primo Inzaghi di Verona, beh no, insomma, Inzaghi forse per la ferocia con cui calcia in porta, sono due giocatori diversi, è un giocatore forte, adesso vedremo fin dove arriverà, poi purtroppo il valore si misura col tempo, con le prestazioni, con il rendimento, con quello che vinci e tutto il resto, quindi aspettiamo, certo, insomma, le premesse sono ottime, dopo una partita così mi pare già un brivido. Mi parte già un brivido per gennaio, lo so, mai contento da parte di Franco. Risposta al Butelli, investimenti del Palermo, dell'Hellas, il merito e della parte sportiva, economicamente presidio combinato disastri, speriamo bene, disastri no, nel senso che presidio ha quello che ha, poco, e ci ha messo quello che ha, poco, e quindi ha dovuto incamerare dal mercato, è pura, non dico sopravvivenza, però è necessità quella di fare come ha fatto Soliano o quello che hanno fatto tutti gli altri. Francesco dallo stadio, bravo, ciao, sono Francesco, è stato anche lui era proprio era telegrafico, un po' Luigi da Verona, 10 secondi di qualità, pungente, devo dire, poi ci metteva anche tanto, tanto pepe, Francesco dallo stadio, bravissimo. Bella, questa è una bella chiamata, perché è una voce antica, però una voce bella, romantica, insomma, ti quasi preoccupavi, fra virgolette, se non lo sentivi. Basta una vittoria con Real Arezzo, che adesso abbiamo uno squadrone. Ricordo che la Serie B è scadente, siamo d'accordo, se è scadente la Serie A è scadente anche la B, però insomma noi cerchiamo semplicemente, ripeto, di stare in equilibrio rispetto a chi di volta in volta distrugge o costruisce ponti su una squadra che sta migliorando, che migliorerà, che è forte, che diventerà ancora più forte, senza avere un parametro per adesso di quello che è il valore della Serie B. Sono passate troppe poche partite e lo capiremo probabilmente dopo la sosta lunga, fra l'altro sono 2 settimane, no? Quindi ce n'è di tempo per sistemarsi definitivamente. Si chiama mancanza di coraggio, risultatismo prima di tutto, salvezza a tutti i costi, meglio Gagliardini di Sissé. Noi che andiamo a prendere Davidovic, se non cambieremo mai da parte di Paolo. Devo dire che Sissé mette ulteriormente sale, no? In questa ferita, perché è così. Adesso non perché abbia visto e veda le partite della primavera, però ricordo Sogliano appena arrivato disse: ecco, uno ne abbiamo di quelli bravi bravi, quello lì, ma parlo di quando arrivò Sogliano, quindi una vita fa, la seconda volta, quindi era piuttosto semplice. Poi per carità, ragazzo un po', è stato il primo io a cadere nel tranello di Sissé, ragazzo un po' a volte superficiale, quando è sceso dalla prima squadra in primavera non ha fatto benissimo, quando ti aspettavi che uno così dovesse spaccare le partite, poi è l'allenamento che decide, no? Quello che è un giocatore e quello che non è, in allenamento evidentemente così ha deciso il Verona. Il problema è che il Verona a un certo punto non poteva che prestare Sissé, perché non poteva avere la certezza di farlo giocare l'anno scorso e 2 anni fa non l'ha fatto giocare mai, e quindi non poteva stare 2 anni senza giocare. Sissé, quando non giocò 2 anni fa e non andò via, si arrabbiò il suo procuratore, si arrabbiarono tutti, perché comunque è stato un anno senza giocare. L'anno scorso è stato anche giocatore del mese di ottobre in Serie B, è stato un giocatore che ha fatto gol splendidi, il problema è che li sta facendo anche col Milan, quindi sicuramente qualcosa si è perso, ma non per il valore, perché poi si discute del valore. Ecco, avessimo tenuto Sissé, adesso Sissé varrebbe 30 o 40. Non è tanto quello, è proprio quello che ti sei perso a livello tecnico, poteva darti una mano. Potevi anche, dico, salvarti con Sissé, però avere da Sissé quello che magari Sissé ha dato al Catanzaro, e credo che potesse essere trasferibile quello che ha dato al Catanzaro a quello che non ha dato al Verona, semplicemente perché è stato mandato via. Io mi godo finalmente una vittoria in casa, poi si vedrà. Questo è Stefano Diaffi, poi dopo 9 mesi abbiamo visto una vittoria in casa, dovrebbe riflettere sui dati sportivi, la presidio prima di quelli economici. Luigi da Verona, altra bella chiamata. So, Luigi è ormai il nostro opinionista, quindi Luigi è ormai uno di noi insieme a tanti altri. Andrea al telefono, eccolo lì, ciao Andrea.
1: Ciao Andrea. No, io sono tra quelli, insomma, che vuole mantenere in equilibrio, nel senso
10: sei
1: che
10: nel
1: non
10: posto
1: mi esalto,
10: giusto,
1: però
10: sei nel posto giusto, speriamo.
1: Non voglio esaltarmi, nel senso che è stato davvero importante aver vinto con Arezzo. Credo che il morale della vittoria con Cagliari abbia dato consapevolezza alla squadra. Ci sono alcuni, adesso non parlo di Cissé, nel senso che ormai si è detto anche troppo, il Verona per come è fatto è in grado di fare queste cose, quindi deve realizzare, quindi non c'è nessun problema. Allora, prima questione è: credo che Sogliano abbia messo nelle mani a Baroni una buona squadra con potenzialità che possono addirittura crescere, soprattutto non tanto per gli acquisti, quello che viene dal Como e altri, insomma, no, non è questo, soprattutto perché io, quando ho visto le formazioni anche domenica, poi guardando, ti accorgi che hai una panchina che è una panchina, cioè di persone, di giocatori che possono entrare, non solo fare la differenza come ha fatto Cerbone in un momento particolare della partita, la dinamicità, la velocità, la freschezza minuto ha spaccato, ma soprattutto perché hai dei giocatori che possono essere intercambiabili con quelli che vi sono in campo, e credo che sia la prima volta da molti anni che Verona può schierare una squadra di 11 tra virgolette titolari che scendono in campo e contemporaneamente che i famosi rincalzi non hanno quella differenza siderale che una volta si assisteva. Io mi ricordo degli allenatori, in particolare in Serie B, che si giravano verso la panchina e non sapevano chi mettere in campo in sostituzione, perché obiettivamente la qualità della panchina non era paragonabile a quella che era in campo. Non che in campo ci fosse il Real Madrid, ma c'era una certa distanza. Invece in questa squadra noto che chi gioca e chi è in panchina, mi pare che le qualità non siano inferiori di tanto, molto probabilmente hanno bisogno di minutaggio, di giocare, ma possono giocare

0: un'essenziale,
1: una cosa importante,
0: un'essenziale. Edmondson
1: è un'essenziale,
0: ha perso
1: se uno guarda con attenzione, corre, fa passaggi da 4 metri, massimo 6, una volta ha tentato con l'asco di farne uno lungo, stanno recuperando il pallone di raccattapalle, quindi ma è quello che deve fare lui, non è altro. L'altra è ovviamente quello del Cagliari, Zucca. Lì abbiamo una certezza, lì abbiamo sì una certezza e una solidità. Ecco, va quindi bene. Essere fiduciosi e aspettare, perché anche, poi finisco, anche il Palermo che ha tanti nomi, ha una qualità, qualcuno dice, superiore. Beh, se guardiamo qualche partita, compresa quella di Coppa Italia, col Mantova, ha vinto 5-2, dimostrando una qualche superiorità se guardiamo il punteggio, ma su 3 errori madornali fatti dal Mantova sul 2-2. Quindi attenderei anche queste grandi squadre che hanno questi nomi per essere all'altezza. Vediamo, il campionato è ancora lungo, vediamo appunto il proseguo.
0: Equilibrato. Grazie.
1: Ciao.
0: Ale. Grazie.
1: Ciao.
0: Buona serata Andrea. Ale, se non avessero espulso quello dell'Arezzo, dubito avremmo vinto, ma credo avresti vinto lo stesso. Ti voglio stuzzicare, ma la Super Champions, sto giro ci butti un occhio? No, assolutamente no, peggio dell'anno scorso. Io parto dalle semifinali in poi. Fra l'altro vi do anche i risultati, se volete, anzi vi do lo stesso, anche se non volete, tanto ormai è un attimo. La Aston Villa vince 3-1 a casa del Bruges, 1-0 l'AEK Atene sul LASK, quindi questo è, dopo c'è Porto, Manchester City, insomma c'è Farioli contro il nostro Maresca. Io mi godo finalmente la vittoria, dopo 9 mesi abbiamo visto una vittoria, dopo una partita così mi parte un brivido per gennaio, evidentemente per il Plus Valenza, però insomma così è, sapete com'è il Verona. Risposta al Butelli, investimenti del Palermo dell'Ellas, cosa l'avevamo già letto. Non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso, vedremo la prossima partita. E comunque, come si dice, calma e gesso. In Serie B si riesce ad acquistare giocatori italiani, in A sembra già sia troppo costoso, oppure un prestito, come spiegare la cosa da parte di Alberto. È un mercato più ampio quello della Serie A, i giocatori stranieri vogliono andare in Serie A e non in Serie B, e in generale preferiscono la prima divisione. Poi ci sono tanti scarsoni stranieri che arrivano in Serie A, anche se non è quello, poi apro una parentesi, meriterebbe ben altro dibattito, non sono i troppi stranieri che tolgono potere alla nazionale, perché comunque in un range che va dal 2007 al 92, quindi quanti anni sono? Sono 15 anni, possibile non ci siano 25 giocatori top, che l'Italia non riesca a formare 25 giocatori top? Ecco, la grande domanda è quella, credo che la risposta ci sia, come evidentemente è un problema che l'Italia non ha ancora risolto. Serdar non sarà più quello con la grana del crociato, Edmundson mi ho paura, dice, tutti fenomeni contro l'Arezzo, ma stiamo calmi che li longa, sono tutti fenomeni, no. Edmundson si sta concedendo di più, pensa, non dico di essere più bravo di quello che è, però a volte si dà delle concessioni. Il giocatore forte è quello che fa quello che deve fare senza andare oltre, semplicemente facendo il suo, perché quello può fare, fino a lì può arrivare, poi basta, altrimenti diventa un giocatore non esattamente così bravo, però questa è una regola piuttosto così semplice. Non è riuscito Ferrarese a piazzare Martini in Svizzera il 2006, ex delle Vicenza, l'anno scorso in primavera a giocare più partite di quante ne avrebbe dovute giocare, semplicemente perché Cham Fallu è stato promosso in prima squadra da Zanetti, quello che avrebbe dovuto fare Cham, quindi la fascia destra della primavera, non della prima squadra. Non sarà la Svizzera, si andrà verso probabilmente la risoluzione di contratto e poi piazzato Martini in Serie D. Questo è Martini, che ha anche provato con la Virtus, resta da capire perché un giocatore del 2006 che è fuori quota con la primavera sia lì a non essere piazzabile fra virgolette in un mercato italiano anche di Serie D, perché alla fine evidentemente ha rifiutato tanto, poi alla fine finiscono però i mercati e rischi di restare a piedi. Ciao a tutti, sono finalmente felice della vittoria di domenica e di sentire commenti positivi, vorrei che fosse più o meno così anche se venerdì dovessimo perdere da parte di Matteo. Questa è la verifica per chi non sa essere equilibrato, come proveremo sempre a fare noi, poi ci direte se abbiamo fatto bene, gli equilibrati giusti o gli equilibrati magari all'eccesso. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, 19.55, appuntamento domani, naturalmente 2 giorni dalla partita, si gioca venerdì alle 21.

0: 1, diretta Radio Verona 20:30, adesso le ultime di cronaca. Buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apparente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: 800 103.
1: Sono le 19:59.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Aggrediscono un tabaccaio, derubano un macellaio e scippano una signora. Fermati a Legnago due minorenni italiani. I fatti, questa mattina, nell'edicola Frattini hanno colpito il titolare con una bottiglia di birra, rimasto ferito, ma la cui reazione li ha fatti fuggire. Quindi i due incappucciati hanno rubato il borsello al titolare di una macelleria di Corso della Vittoria. E sempre sulla stessa via hanno scippato una signora facendola cadere. I militari, allertati dal figlio della vittima, hanno rintracciato i fuggitivi, entrambi a piedi, bloccandoli. Ritrovata la borsa, senza però gli 80 euro.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Tiziana Abbronzato. Rubano alcolici in un supermercato di Portapalio in città. Uno cerca di colpire i poliziotti con una spranga. Un arresto e due denunce. Nei guai un tunisino di 28 anni e due connazionali di 44 e 31 anni. È stato ritrovato la notte scorsa dai carabinieri il 59enne di Colonia Veneta, scomparso dopo una visita alla madre. Prima è stata individuata l'auto aperta con all'interno i suoi effetti personali, poi il ritrovamento dell'uomo vicino ad un cavo dell'alta tensione. Ricoverato in ospedale, dovrà chiarire cosa gli è accaduto. Verona, due incidenti nella notte. Un motociclista è stato ricoverato a Borgo Trento dopo lo scontro con una bici elettrica lanciata a tutta velocità in area pedonale all'incrocio Vicolo Scudo di Francia con via Mazzini. A San Massimo, tra piazza Risorgimento e via Don Trevisani, un ciclista in sella ad una bici elettrica è rimasto ferito dopo essersi scontrato con una vettura. Riaperte al traffico sia 20 settembre che Piazza Toscana nel quartiere cittadino di Veronetta. Da domani verrà posizionata anche la segnaletica. Per via San Francesco bisognerà aspettare una settimana per alcune verifiche del manto stradale. Terminati i lavori in via dell'Artigliere e Lungadige Porta Vittoria. In via San Paolo da domani si procede con l'asfaltatura fino al 17 settembre. Dal 21 settembre ripartirà anche il trasporto pubblico locale ed entreranno in funzione le telecamere, comprese quelle in entrata e uscita dal comparto Veronetta su Ponte Navi e su via San Paolo. Allerta arancione nel Veronese nelle giornate di mercoledì e giovedì. L'allerta idrogeologica per temporali della Protezione Civile della Regione Veneto in previsione dell'instabilità in aumento a partire da domani. Previsti rovesci temporali a tratti anche diffusi e probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. Approvata dal Consiglio regionale la legge che vieta nuove concessioni di alloggi a chi ne ha fatto uso illecito in passato. La nuova legge limitativa sulle concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica porta la firma di Elisa De Berti, presidente della Commissione Politiche del Territorio e Infrastrutture. Vietate nuove assegnazioni a chi ha già occupato senza averne titolo, stop che può diventare a vita in caso di subaffitto o di trasformazione dell'alloggio in bed and breakfast. Ma c'è un caso sulla bocciatura dell'articolo 7 con l'astensione della lista Stefani. De Berti lo ripresenterà in un progetto di legge con la firma del governatore stesso. Una soluzione per frenare le aggressioni nei nosocomi: mandare negli ospedali militari i pazienti più aggressivi e ingestibili. La propone Anna Maria Ferrazzano, vice sindaco di Bovolone, nonché vittima un anno fa di un'azione violenta a Legnago, dove lavora come medico del pronto soccorso. Ferrazzano ha già trovato un percorso istituzionale che sta coinvolgendo USL e prefettura attraverso il presidente della conferenza dei sindaci, Pasini, che è anche presidente della provincia. Dal 1 settembre a oggi i carburanti sono rincarati di quasi 2 euro per un pieno di 50 litri, per la benzina e rialzi maggiori in Veneto e Campania, con un più 1,95 euro come in autostrada, denuncia Massimiliano Duna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo il quale non è proprio il momento di togliere gli sconti per tutti, come se gli automobilisti fossero polli da spennare. Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, il gasolio arriverebbe in autostrada a 2,411 euro al litro, nelle strade normali salirebbe a 2,340 euro al litro. Il governo non considera, aggiunge il presidente Dona, l'escalation dell'inflazione dovuta ai rincari dei carburanti. In agosto la benzina è rincarata del 6,3%, su luglio e il diesel del 5,3%. Rinasce Schermi d'amore. L'evento è stato presentato alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La nuova edizione del cinema Melò si svolgerà a Verona dal 22 al 25 aprile 2027. 4 giornate dedicate a concorsi internazionali per lungometraggi e cortometraggi, in programma anche retrospettive, proiezioni speciali e incontri con autori e personalità del mondo del cinema e dello spettacolo. Vino Soave. Il bianco è l'arma segreta d'Italia, conosciuta come il paese del rosso. Lo sostiene il giornalista italo-americano e critico enologico Robert Camuto e lo dice a conclusione di Appuntamento Soave 2026, evento curato dal Consorzio di Tutela del Soave con il supporto di Banco BPM. Dopo seminari, masterclass, gran finale nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica al mondo, dove enologi, produttori, sommelier e il mondo della ristorazione si sono confrontati per parlare delle migliori interpretazioni dell'iconico vino bianco italiano, non solo come vino giovane e fresco, ma che rivela una straordinaria complessità dopo l'evoluzione in bottiglia. Tutti d'accordo anche della necessità di valorizzare il territorio di produzione. Le colline evitate del Soave, riconosciute dalla FAO come patrimonio agricolo di rilevanza mondiale, possiedono un enorme potenziale in chiave enoturistica.
1: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21, nessuna allerta meteo presente.
0: Radio Verona Flashback.

0: Breakdown. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30 alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Vagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore,

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 9 settembre, vedono una circolazione depressionaria approfondirsi sulla nostra regione, determinando molte nubi sin dal mattino con tendenza a peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Nello specifico, domani a Verona ci attendono nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, temperatura massima fino a 26 gradi, dunque in netta discesa rispetto a oggi, minima di 21, nessuna allerta meteo presente.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Verona, Radio Verona.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Radio Verona.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23:03.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Cosa?

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: È l'una e un minuto. Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.